questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione.

0: Kids.
1: Ninna nanna, Ninna ora, Ninna perché la mamma ti adora.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

0: çocuklar geldi. Alın kutlayın, konkursu var. Atalım, alış kutluya getireyim.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti uomini.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Mi piace questa canzoncina, è bella, è orecchiabile, tutti gli ingredienti a posto. Buongiorno a tutti, iniziamo davvero bene questa nuova puntata. Mi aiuti, Lorenzo?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ma aiutarti a fare cosa, DJ?
0: A sistemare queste carte in disordine, vedi?
1: Ok, eccole, vediamo così. Un po' che confusione.
0: Lorenzo!
1: Dimmi, DJ.
0: Mi aiuti a spostare queste cartelle, per favore?
1: Ok, DJ, arrivo.
0: Lorenzo!
1: Dimmi, DJ.
0: Mi aiuteresti a pulire sotto il tavolo?
1: Ok, DJ.
0: Lorenzo!
1: Però, DJ, dammi respiro.
2: L'hai detto tu, tutto è meno faticoso se ci aiutiamo un po'. E quindi...
0: Aiutami!
1: Assolutamente sì, DJ, hai ragione. È bello sapere che vicino a noi c'è chi ci vuole bene,
0: sì,
1: ed è pronto ad aiutarci se siamo in difficoltà.
0: Giusto, soprattutto quando siamo piccini e molte cose ancora non siamo proprio capaci di farlo.
1: Verissimo, infatti questa canzone l'ho scritta proprio per i bambini piccolini. Hanno bisogno di essere aiutati a crescere,
0: sì.
1: Tutti ce ne dobbiamo prendere cura e insegnar loro piano piano a diventare grandi,
0: sì.
1: Sai, c'è un proverbio africano che mi piace moltissimo e che dice: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio.
0: Hanno proprio ragione i nostri amici africani, sì. Ed è bellissimo questo proverbio. C'è bisogno dell'aiuto di tutti per imparare a crescere. Evviva, aggiungerei.

0: Ma bisogna imparare molte cose, Lorenzo, per poter diventare grandi?
1: Abbastanza, DJ. Ma comunque non si finisce mai di imparare.
0: E quindi però scusa, così dicendo non si diventa mai grandi?
1: Mi fai una domanda difficile, però secondo me si diventa grandi quando abbiamo imparato a fare tante cose e siamo capaci di cavarcela da soli, senza però dimenticare che siamo stati bambini e abbiamo ancora voglia di giocare, di sorridere, di tante coccole e tenerezza.
0: Di tanti baci e tante carezze?
1: Assolutamente, DJ. Sì. Le coccole fanno bene a qualsiasi età.
0: Vero.
1: Le coccole, i baci, le carezze consolano il pianto.
0: Sì.
1: Curano il dolore e guariscono persino le ferite. Ascolta.
0: Ascolto.

0: Beh, allora, ricapitolando, possiamo dire che...
1: Ricapitolando,
0: Ecco,
1: DJ.
0: sì, appunto, va bene. Ricapitolando, possiamo dire che per diventare grandi c'è bisogno dell'aiuto di tutti e tanti, tanti, tanti baci,
1: Giustissimo,
0: giusto? È
1: DJ.
0: vero. Perché tutto è meno faticoso se mi aiuti un po' tu.
1: Esatto, tutto è meno faticoso se mi aiuti un po' tu. Un po'

0: grilli.
1: E allora, care bambini e cari bambini, noi vogliamo ringraziare alla regia Natalia San Giorgi e alla parte tecnica Francesco Napoleoni per averci aiutato. Tutto è stato molto

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un albo illustrato che parla di viaggi e avventure. Una piccola storia perfetta per i mesi estivi. La mia vacanza con la volpe è un albo scritto da Laura Wittner, illustrato da Sebastian Liabaca, tradotto da Giulia Vallacqua e pubblicato da Mondadori nella collana Leggere le figure. Le vacanze dovrebbero essere per tutti il momento più bello dell'anno, ma in realtà non siamo sempre d'accordo su come sia meglio trascorrerle. Qualcuno infatti ama la spiaggia, qualcuno preferisce viaggiare. Secondo il papà del bambino protagonista di quest'albo illustrato, il segreto di una buona vacanza è concludere la giornata sfiniti, stanchi, distrutti. Quindi porta i due figli in montagna. La sorella si diverte un mondo, proprio come il papà. Corre, salta, scivola, cammina. Il fratello maggiore, invece, sogna di sdraiarsi sulla riva di un ruscello per cercare pietre speciali e mangiare biscotti al caramello. Chi avrà ragione? E chi vivrà l'esperienza più bella? Chi cammina senza sosta o chi sa fermarsi? La mia vacanza con la volpe, tradotto da Giulia Vallacqua e pubblicato da Mondadori, è un albo scritto da Laura Wittner e illustrato da Sebastian Liabaca. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura e tante avventure estive.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: sempre. Non è poi assai, Christopher? Insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Che bello, sono proprio contento, DJ.
2: Anche io, Armando, sono contento che tu sia contento. Ma a cosa ti riferisci?
1: Ho letto sul giornale una notizia che mi ha fatto un sacco piacere.
2: E di che cosa si tratta?
1: Allora, diceva che le coltivazioni dei campi sono sempre più naturali.
2: Beh, cosa c'è di strano? Coltivare i campi è naturale?
1: Sembrerebbe, però non è sempre così. A volte, per far crescere meglio le coltivazioni, vengono usate delle sostanze chimiche, che in realtà a lungo andare sono dannose per le piante.
2: E anche per chi se le mangia.
1: Giusto.
2: È un po' come la plastica nel mare. Finisce nella pancia dei pesci, che poi finiscono in padella, che finiscono nella pancia di chi li mangia, che finisce per mangiare la plastica. Ho finito.
1: Bravo, DJ.
2: Grazie.
1: Purtroppo è proprio così.
2: Sarà meglio cambiare abitudini o questa povera terra finirà male.
1: Giusto.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto serra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto serra.
4: Wow! Mortadel, mio capo supremo, non sarai deluso! Porterò a compimento la missione e la Terra sarà distrutta e pronta per essere invasa dalle truppe del pianeta Kot! Ah!
1: Accidenti, hai sentito, DJ?
2: Altro che, e dire che stavamo proprio parlando di salvare la Terra dall'inquinamento.
1: Sì, ho capito bene il messaggio. Le temperature si alzeranno a dismisura e i raggi del sole diventeranno fortissimi, bruciando le piante, le coltivazioni.
2: Ci sarà una terribile siccità, arriveranno stormi di cavallette fameliche, non ci sarà più acqua da bere né cibo da mangiare.
1: Vabbè, dai, non esageriamo.
2: No, un po' meno.
1: E poi non è detto che quel cattivone riesca a mettere in atto il suo terribile piano.
2: Giusto, Armando. E allora che ne dici di un po' di musica?
1: Ottima idea. Beh, certo che tu cambi umore in un attimo, eh?
2: Beh, noi pupazzi siamo fatti così.

0: ni hao,
1: ni hao,
0: e ciao,
1: e ciao,
0: ni hao,
1: ni hao.
2: Buenos dias, amiguitos.
3: Siamo in attesa di capire se tra poco la Terra, il nostro amato pianeta, sarà annientato da un pupazzo extraterrestre.
4: Lo svitato spaziale, detto anche salsiccio.
5: Crud, crud, crud! Mi chiamo Crud!
4: E viene da Cod. Sì,
5: giusto, giusto. E la mia missione è...
6: Inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
5: Vabbè, allora se sapete già tutto, che ci sto a fare io qui, eh?
4: Ah, se non lo sei tu, guarda.
5: Ah sì, certo che lo so, certo che lo so! Tra poco realizzerò qualcosa di terribile per voi terricoli.
3: Metterai in pratica l'ordine che hai ricevuto via radio dal tuo capo supremo.
4: Il grande Pancetta.
5: Ah, pazzo! Si chiama Mortadel, pazzo! Mortadel!
4: Vabbè, pancette, salsicce, mortadel, sempre affettati sono, no?
5: Zitto tu! O verrai insaccato e soppressato!
4: Armando, secondo me questi alieni vivono in una salumeria, io te l'ho detto, eh.
3: Scusa, Crud, posso farti una domanda?
5: No, assolutamente, vietato, proibito!
3: E dai.
5: E va bene, terricolo, procedi.
3: Allora, perché tra i tanti pianeti da invadere che ci sono nello spazio infinito avete scelto proprio la Terra?
5: Beh, a dire il vero, sono stato io a scegliere.
4: Ma grazie, che pensiero gentile.
5: Figurati per così poco, ma stai zitto te piuttosto. Viaggiando per le galassie ho scoperto che il vostro pianeta è già molto inquinato.
4: Praticamente sei a metà del lavoro.
5: Esatto! Basta un mio piccolo aiuto e il vostro pianeta sarà perso per sempre. Irrimediabilmente inquinato. E a quel punto, noi del pianeta Cotto invaderemo e sarà nostro!
3: Ma scusa, Crud, ma che cosa ve ne fate di un pianeta inquinato?
5: Noi del pianeta Cotto mangiamo plastica e rifiuti e beviamo petrolio e liquami e inaliamo...
6: Gas di scarico!
5: Ehi, ma voi due siete proprio terribili, eh? Sapete sempre tutto.
3: Sì, anche che fai le puzzette profumate.
5: Oh, questo non lo dovevi dire, non è bello.
4: Perché cosa c'è di male? Andiamo, tu fai le puzzette profumate e io i ruttini musicali, siamo pur sempre pupazzi.
5: Ma che figura ci faccio? Dai, io sono un cattivo, non si deve sapere che faccio le puzzette profumate, dai.
3: No. Vabbè, non mi sembra così grave, Crud.
5: Hai ragione, terricolo, non è per niente grave, visto che tra poco sarete estinti. Che faccio una risata, secondo voi ci
4: sta
5: meglio,
4: bene? Sì, meglio,
3: ci sta. Fai la risata.
5: Com'è venuta?
3: Bene.
5: Allora vado, grazie. Sì, scusate.
4: Bella consolazione. Che facciamo, Armando?
3: Possiamo solo aspettare e sperare che tutto vada per il meglio.
4: Ascoltiamo una canzone?
3: Mi sembra un'idea meravigliosa, DJ.

0: Dunque, abbiamo ascoltato tutta la canzone e nel frattempo non è successo nulla.
1: Il pianeta Terra è ancora intatto e non sembra che ci siano avvisaglie di guai in arrivo.
0: Perciò possiamo sperare che l'idea di Crude di inquinare e invadere la Terra sia...
2: miseramente fallita, ignobilmente, risolutamente fallita, fallita come me.
0: Ma no, Crude, dai, non fare così, non piangere, dai.
1: Crude, andiamo, non è decoroso, su, un cattivone non piange, magari fa le cuccette profumate, ma non piange.
2: Ehi, non ti permettere. Ti ho già detto che la devi smettere con queste storie delle puccette profumate.
0: Va bene, dai, la smettiamo. Allora, raccontaci che cosa è successo.
2: No.
1: Come no?
2: No.
1: Dai, su.
2: Va bene. Ho eseguito l'ordine del mio capo, Mortadel.
1: Quello che abbiamo ascoltato anche noi alla radio era parecchio disturbato.
2: Già.
0: E quindi che cosa hai fatto?
2: E quindi ho invitato tutte le persone ad aumentare l'affetto per la Terra. È stato bellissimo. Pensate che mi hanno persino regalato una rosa.
1: Bravo, Crude, ma bravo. Lo vedi che se vuoi puoi fare del bene.
2: Sì, grazie. Cioè, no. Io non voglio fare del bene. Io voglio essere cattivo. Anzi, io sono cattivo.
0: Va bene, sei cattivo. Ma scusa, come pensi di inquinare la Terra se poi inviti la gente ad aumentare l'affetto per il pianeta?
2: Ma che ne so. Io ho solo obbedito agli ordini del mio capo supremo, Mortadel.
1: Mi sa che ti sei confuso, Pancetta.
2: Oh, Crude, mi chiamo Crude.
0: Sì, però penso che DJ abbia ragione. Possiamo riascoltare il messaggio?
1: Certo, Armando.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto serra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto serra.
1: Hai capito, pupazzo cosmico? Aumentare l'effetto serra.
2: Certo! Aumentare l'effetto l'effetto serra. Ho capito, sapete, voi
0: sì?
2: Due ho capito.
0: Certo. Hai capito? Sicuro? Lo sai cos'è l'effetto serra, Crude?
2: Certo che lo so.
0: Cos'è?
2: Vedi, sì? L'effetto serra è quando uno sta in una serra, sì? No? Con sì? Tutti i fiori, sì? Prova un certo effetto. Magari si confonde.
1: Qui, quello confuso sei tu, salsiccio.
2: Già. Oh, Crude, ma come te lo devo dire? Mi chiamo Crude!
0: Ti chiami Crude, però DJ ha ragione. L'effetto serra è la causa dell'aumento del riscaldamento della Terra, che tra l'altro crea un sacco di guai.
2: Ma certo, lo sapevo io, sai? Cosa credete, terricoli? In ogni caso, non finisce qui. Tornerò! E distruggerò il vostro pianeta e tutta la serra! Mi sono un po' confuso, scusate.
1: È andato. Anche di testa, intendo.
0: Sì, se n'è andato. Ma tornerà, DJ, tornerà. E chissà se saremo in grado di fermarlo.
2: No! La prossima volta non mi fermerete!

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Cos'è?

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usano le trompe,

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Cos'è?

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Donne, pupazzi e peluche, un super abbraccio radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Tangete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
2: Yuhu, ciao bellissimo!
0: Allora, oggi continueremo la nostra passeggiata nel tempo, alla scoperta di personaggi famosi.
2: Bello, prendiamo la macchina del tempo!
1: Sì, dai! E dove andiamo?
0: Viaggeremo nella Francia di molti secoli fa, per conoscere un tipo davvero speciale.
2: Yuhu! Chi?
0: Allora, vediamo se riuscite a indovinare. Uh-huh. Il nostro personaggio di oggi indossa un gran cappello con le piume e possiede una lunga spada.
2: Ho capito tutto. Di adesso sono un cavallino molto intelligente, eh?
0: Ma certo. E a chi stai pensando, Lallino?
2: Al gatto con gli stivali. Indovinato?
1: Giusto. Hai il cappello, la spada. Miau. In guardia, mestiere.
0: In effetti, il nostro personaggio ha qualcosa in comune con il famosissimo gatto con gli stivali, perché sono tutte e due abili spadaccini, simpatici, furbi e coraggiosi. Ma oggi parliamo di un altro spadaccino. Il suo nome è... D'Artagnan.
2: D'Armandan, ma è un tuo lontano cugino?
0: non proprio. Però adesso ascoltiamo una canzone, uh-huh, e poi ve lo farò conoscere molto meglio.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
2: E Armandissima!
0: E oggi, lo ricordo per chi magari si fosse messo in ascolto soltanto adesso, stiamo raccontando le avventure di un giovane spadaccino che si chiamava D'Artagnan e che è il protagonista del romanzo I Tre Moschettieri, romanzo di Alexandre Dumas.
2: E che era un bis antenato di Armandissimo, Armando D'Armandan. Sono praticamente uguali.
1: Ma no, Lallo, D'Artagnan.
0: Allora, volete sapere qualche cosa di più su questo personaggio?
2: Sì!
0: Allora, lui era un giovane molto bravo a tirare di spada. Veniva dalla Guascogna, che è una regione che si trova a sud della Francia. Un giorno D'Artagnan decide di partire per Parigi, la capitale francese, in cerca di fortuna. Oh. Sì, perché il nostro giovane D'Artagnan ha un sogno.
2: Fare un bel giro nelle pasticcerie per assaggiare le tortine, i cioccolatini, i pasticcini.
1: Secondo me non è questo il sogno di D'Artagnan.
2: Però Lella, i dolci francesi sono buonissimissimi.
0: È vero, è vero, non hai torto, Lallo. Però il nostro giovane spadaccino vuole dimostrare il suo valore e non vede l'ora di entrare a far parte dei moschettieri del re.
2: I moscolieri, cioè quelli che vanno a caccia di mosche.
0: No,
2: cioè, ce ne dovevano essere tantissime nel palazzo del re.
0: No. Lallo, i moschettieri erano dei soldati speciali che lavoravano al servizio del sovrano. Ma sai qual è il guaio?
2: Qual è?
0: Che D'Artagnan aveva un carattere un pochino impetuoso, cioè era spavaldo e a volte agiva senza riflettere.
2: Ai, assomiglia un po' a un certo cavallino sceriffo che conosco.
1: Ma quindi non riesce a diventare moschettiere?
0: Beh, aspetta Lellina, perché il nostro giovane incontra proprio tre famosissimi moschettieri, ma in modo del tutto casuale. E siccome in qualche modo li offende, loro lo sfidano a duello, dandogli appuntamento nello stesso luogo, ma senza che uno sappia niente dell'altro.
2: Ma aspetta, Armandissimo, io non ci capisco niente. Ma chi sono i moscolieri che si arrabbiano con Dambaradan?
0: Allora, sono Athos, Porthos e Aramis.
1: Wow, che bei nomi! Dovevano essere tre tipi simpatici.
2: Sì, Athos, Portolos e Servis.
0: Beh, all'inizio in effetti Lellina erano molto arrabbiati con il nostro giovane guascone D'Artagnan. Però il giorno del duello arrivarono anche le guardie del cardinale, che era nemico giurato dei moschettieri. A quel punto tutti insieme, Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, si trovarono a combattere le guardie. E D'Artagnan diede prova del suo grande valore.
2: Sono l'Alagnan.
0: E da quel momento i tre moschettieri e D'Artagnan diventarono inseparabili, proprio come dice questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo
1: e Armandissimo!
0: E oggi vi stiamo raccontando molto in sintesi il famoso romanzo di Alexandre Dumas, I Tre Moschettieri. E visto che ci siamo, secondo voi, qual è il motto, cioè insomma la massima, la parola d'ordine dei moschettieri del re?
2: Io lo so, io lo so, io lo so.
0: Dai Lallo, dilla tu.
2: Tutti per uno e un gelato per tutti.
0: Beh, devo dire che ci sei andato molto vicino, perché il motto è tutti per uno, uno per tutti. Che poi si usa anche oggi e vuol dire
1: che quando si sta insieme con gli amici si possono fare cose meravigliose.
0: Giusto Lellina, giusto, perché quando si lavora in squadra si ottengono grandi risultati, mentre chi agisce sempre da solo fa molta più fatica a raggiungere i suoi obiettivi. E a proposito di squadre da sogno, sapete che vi dico?
2: Cosa?
0: Che anche la nostra, quella di Radio Kids, è una squadra meravigliosa.
1: Yuhu! Abbiamo tantissimissimi amici.
0: È vero, sono tutte le bambine, i bambini e tutti coloro che gli stanno accanto che ci ascoltano. E allora, ascoltiamo subito un messaggino che ci mandano proprio i nostri amici.
3: Ciao Radio Kids, conoscete l'uccello che sta dappertutto? È l'aquila. L'aquila.
0: Carina. Carina, lei era Raffaella. Molto carina. L'aquila.
2: Bella.
0: Che è l'Aquila, ma è anche il nome di una città e sono anche tre posti contemporaneamente. Bene, la nostra puntata di Big Bang sta per finire, però ricordiamo a tutti quanti il nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
0: Oggi vi abbiamo raccontato le avventure di D'Artagnan e dei suoi compagni moschettieri Athos, Porthos e Aramis. E allora, Lallo, Lella, se siete d'accordo, direi di salutarci riprendendo il loro famosissimo motto. Siete pronti?
2: Pronti!
0: E allora 3, 2, 1...
2: Tutti per uno e uno per tutti! Ciao, ciao, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao! E la nostra puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquanti, che segue Lellina in tutte le sue avventure, grazie a Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e poi grazie a Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me, e infine uno specialissimo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. E perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: amichette e amichetti, piccoli, grandi, nipotini, zii, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova scoppiettante puntata di Big Bang. Siete in compagnia di Armando e anche oggi, sorpresa sorpresa, dovrebbe essere con noi la nostra amica acquatica, dai capelli fluttuanti e la lunga coda di pesce.
1: Sapore di sale, sapore di mare.
0: Buongiorno Sirenetta, ma che bello averti qui con noi.
1: Che hai sulla pelle? Tu sei un'anguilla.
0: Chi è un'anguilla?
1: Ma anche un merluzzo.
0: Ma cosa dici? Ma no, ma però devo dire che canti benissimo, Sirenetta, complimenti. Io, sai, questa canzone la conosco, ma con parole un po' diverse, devo dire, eh. Va bene, però dai, se tu la conosci così. Come sciocchezze, no?
1: Sì, dice proprio così.
0: Ah, sì?
1: Tu sei un'anguilla, ma anche un merluzzo.
0: Ah, va bene, se lo dici tu, io mi fido, anche se, insomma. Comunque, allora, siamo curiosi, te lo dico sempre, di conoscere tutto di te. Raccontaci curiosità dal mondo sottomarino, quello che vuoi.
1: Beh, a dire il vero.
0: Sì.
1: Io adoro salire in superficie.
0: Ah no, è vero, questo ce l'avevi detto anche l'altra volta, eh? E magari che cosa fai? E ti arrampichi sugli scogli per guardare lontano, come fa la Sirenetta di Copenaghen?
1: Chi è?
0: Come chi è?
1: Non la conosco.
0: No,
1: non è del mio branco.
0: Ma dai, la Sirenetta di Copenaghen è una statua che si trova lì sullo scoglio davanti a Copenaghen.
1: Copenaghen?
0: Sì.
1: Che cos'è?
0: Cos'è?
1: Deve essere un isolotto, quello che si trova oltre la barriera corallina.
0: No, no, Copenaghen è la capitale della Danimarca. Lasciamo stare, allora facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone insieme, visto che a te piace tanto cantare. E poi ci racconterai qualcosa di te, d'accordo?
1: D'accordo, Sarando.
0: Armando, Armando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra nuova amica
1: Sirenetta.
0: Ciao Sirenetta. Allora dai, siamo curiosissimi di scoprire cose di te. Come trascorri le tue giornate? Ci hai detto che ti piace tanto salire in superficie.
1: Sì, io adoro guardare come si comportano gli umani.
0: Ah.
1: E poi sì? Sulla riva si trovano sempre degli oggetti interessanti.
0: Per esempio quali?
1: Per esempio, ieri...
0: Sì?
1: Non so se posso dirvelo.
0: Eh beh, certo che tranquilla, sei qui tra amici, bambine e bambini, tutti ti ascoltiamo.
1: Ho trovato...
0: Cosa?
1: Un tesoro!
0: Wow, sì. Sul serio, un tesoro!
1: Era un po' nascosto sotto la sabbia.
0: Dai!
1: Ed è preziosissimo!
0: Ma dai, un tesoro! Magari un forziere pieno di dobloni, di gemme preziose, tipo quello dei pirati!
1: Ma no! Ti assicuro che non era il tesoro dei pirati!
0: Ah no!
1: No!
0: Ah, mi dispiace, peccato. Vabbè, facciamo così. Siccome a me i pirati piacciono un sacco, ci ascoltiamo una bella canzone che parla di pirati, va bene?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando e della nostra nuova straordinaria amica acquatica con tanto di coda di pesce, pinne, squame, Sirenetta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Sirenetta, che bello. Io sono qui che penso ai bambini che ti stanno immaginando, questa Sirenetta che è qui con me alla radio. Diranno: ma com'è possibile? A proposito, bambini, continuate a mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp 347 411 2726, dove potete raccontarci una barzelletta, un colmo, tutto quello che vi pare, oppure come vi state immaginando la Sirenetta qui con me, va bene? Allora, la Sirenetta prima ci ha detto che ha trovato un tesoro sulla spiaggia, giusto?
1: Oh, sì, oh. È una specie di copricapo regale.
0: Un copricapo regale, mm-hmm. Interessante.
1: Appena l'ho visto, sì, l'ho subito provato, mi sta benissimo.
0: Ah, lo hai messo in testa?
1: Sì. E poi mi sono anche arricciata i boccoli.
0: Wow! Allora, quindi il tesoro che hai trovato è un copricapo e poi che cosa c'è? Un pettine?
1: Proprio così, salpando.
0: Ah, ma come puoi provare a descriverlo? Come è fatto questo oggetto?
1: Dunque, sì, è alto,
0: sì,
1: rotondo.
0: Alto e rotondo.
1: Con tanti pesciolini sopra e i cavallucci marini. Non ho mai visto un oggetto terrestre così stupefacente.
0: Ma mi fai venire in mente, però non sono sicuro che sia un cappello, un copricapo. E se, potremmo chiedere ai bambini, magari loro possono darci qualche suggerimento. Intanto, se hai voglia, ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato Lapo, va bene?
2: Sono là, vorrei portare sull'isola,
0: sì,
2: la paletta, il secchiello, la valigia.
0: La valigia, il secchiello, la paletta. Ciao Lapo, grazie per il tuo messaggio. Beh, sono oggetti indispensabili quando si gioca sulla sabbia. Poi, insomma, è perfetto per questa puntata in cui abbiamo qui in studio l'amica Sirenetta.
1: Secchiello e paletta?
0: Sì.
1: Mai sentiti nominare?
0: Ma come no? Ma come no? Tra l'altro io credo che il messaggino di Lapo capiti proprio a proposito, perché probabilmente ci aiuta a risolvere l'enigma di oggi. Infatti, se non ho capito male, tu dici che hai trovato due oggetti sulla spiaggia.
1: Sì, un copricapo prezioso,
0: sì,
1: e una riccia capelli.
0: Ecco, non è che per caso hai notato qualche cos'altro l'intorno da quelle parti?
1: A pensarci bene, poco più in là,
0: sì,
1: c'era una specie di dimora imperiale.
0: Dimora imperiale?
1: Sì, una di quelle case con tante torri.
0: Oh.
1: Però questa era fatta tutta di sabbia.
0: No, ma allora probabilmente quello era un castello di sabbia.
1: Bravo Salpando, proprio quello.
0: Vedi?
1: Un castello.
0: Ok, sì, perfetto. Allora la corona, quel copricapo che dici che ti sei messo in testa, forse è un secchiello.
1: Un secchiello?
0: Sì, un secchiello, quelli che usano i bambini per giocare in spiaggia. Li riempono di sabbia, poi li capovolgono. E ci scommetto che il pettine, quello che tu dici pettine, in realtà era il rastrello. Quindi hai trovato secchiello e rastrello.
1: Oh, comunque era perfetto per pettinare i miei boccoli.
0: No, dai.
1: Anzi, sai che cosa ti dico, Salpando?
0: Cosa mi dici?
1: Lo terrò nella mia collezione di oggetti terrestri, insieme al copricapo.
0: Ah.
1: Cioè, insieme a... secchiello?
0: Al secchiello, brava. E così la prossima volta ci racconterai che cos'altro hai trovato e altri oggetti che metterai nella tua collezione, va bene?
1: Promesso.
0: Va bene.
1: Scusami, adesso devo tornare negli abissi.
0: D'accordo.
1: Ciao.
0: 1, 2, 3,
1: tuffo!
0: Ma incredibile, la nostra puntata finisce qui e io voglio salutare tutti voi che ci avete ascoltato e la nostra amica Sirenetta, Emanuela Grippi, che sguazza e nuota nel grande mare insieme a lei, e poi Lorenza Cingoli, che scrive pensando queste puntate insieme a me, e poi un super oceanico ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, cuce, incolla tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao!

0: Le tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata seria mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.

0: Radio Kids, la nostra radio.
1: Ma che succede? Sei raffreddato, Lallo?
2: No, che sono allergico.
3: A che cosa?
2: A tante cose, al minestrone prima di tutto, Poi anche alla sveglia, al dentifricio, alla menta, al pelo di mostro.
3: Al pelo di mostro?
2: Sì.
1: Ma scusa Lallo, qui non c'è il minestrone, non ci sono sveglie, non c'è dentifricio alla menta.
2: Allora ci sarà il mostro peloso.
3: Ma come? Un mostro qui?
2: Sì, guarda che sei simpatici per i mostri, Non ti ricordi Mike e Sally di Monster & Co?
3: No!
1: Io sì invece, ed erano molto simpatici. Allora, ascoltiamoli nella colonna sonora tratta dal film Monsters & Co.

0: Guida! Mamma mia, ci deve essere davvero un mostro molto peloso in questo studio.
1: Sì, Armando, peloso.
2: E chi l'ha fatto entrare in studio questo mostro così peloso?
1: Forse fa una trasmissione anche lui, Radio Mostro.
2: Non capisco se state scherzando o no. Io pensavo che i mostri fossero un po' spaventosi.
1: Ma no, io ho un sacco di amici mostri. Sono buoni come un gelato alla fragola, pistacchio, torroncino, panna, zuppa inglese. Meno male che ci sono io che vi spiego sempre tutto, eh.
0: Davvero, meno male che ci sei tu, Lallo.
2: E allora mi spieghi perché i bambini hanno paura dei mostri?
1: Perché non li conoscono, no? Anche i mostri hanno paura dei bambini perché non li conoscono.
0: È vero, Lallo ha ragione. Se i mostriciattoli li conosci da vicino, poi non sono così mostriciattoli e forse non fanno così paura. Bisogna conoscerli.
2: Allora presentiamoli.
0: Buona idea. Allora, dunque, vediamo un po' che mostro possiamo scegliere. Che dite dello Yeti?
2: Sì. Allora, mi piace.
0: Bene, Lella. Allora, dai, ci colleghiamo con lo Yeti. Pronti?
1: Sì, pronti, eh.
0: Ok. Pronto? Signor Yeti, abominevole mostro delle nevi, ci sei?
1: Ecco.
0: Eccolo, è in linea.
2: Fa un po' paura,
1: sì. Sì, un po' tata, eh.
0: Un pochino fa paura, un pochino. Sì. Vediamo se conoscendolo ce ne fa un po' meno. Signor abominevole uomo delle nevi, noi abbiamo una teoria. Sì. Pensiamo che se si conoscono i mostri, poi fanno un po' meno paura, per questo la stiamo chiamando. Ecco. Allora, ci potrebbe dire come si sta lassù tra le nevi?
3: Bianco.
0: Vuol dire che è tutto bianco per il ghiaccio e per la neve.
1: La neve, sì.
0: Ma lei ha qualche amico?
1: Ecco.
0: O vive da solo?
3: Amici. Bianco.
0: Avete capito? Anche l'abominevole uomo delle nevi ha un amico che è tutto bianco.
1: È bianco, sì.
2: Che
1: bianco.
2: Bella cosa, così non sta da solo.
1: Meno male, va.
0: Chiediamoglielo. E signor abominevole uomo delle nevi, che cosa fa con il suo amico?
3: Giochiamo a palle di neve bianche.
0: Carino,
2: Anche a me piace giocare a palle di neve.
1: Sì,
2: sarebbe bello con lo
1: Yeti. Dai!
0: Avete visto che è molto meno spaventoso, eh?
1: Sì, sei simpatico, Yeti.
0: Allora, salutiamolo e magari diciamogli che una prossima volta lo andremo a trovare, va bene?
1: Sì, diventiamo suoi amici.
0: Arrivederci, signor abominevole uomo delle nevi. La prossima volta veniamo a giocare anche noi a palle di neve con lei.
2: Ciao, uomo delle nevi.
3: Ciao, a presto.
0: A presto.
1: Ciao, Yeti.
2: Che simpatico.
1: Veramente.
2: Gli dedicherei una bella canzone.
1: Giusto, Lella, ma ce l'abbiamo la canzone, eh? La canzone sullo Yeti?
0: No, sullo Yeti non ce l'abbiamo.
2: E allora una canzone con qualcosa di bianco?
1: Giusto.
0: Quella sì, quella ce l'abbiamo. Orango Tango Bianco.

0: Beh, avete sentito? Tutti temevano l'orango tango bianco perché era diverso dagli altri, ma poi l'oranga l'ha conosciuto e ha scoperto che era dolcissimo e si è innamorata di lui.
1: Quindi, per non avere paura di qualcosa, bisogna solo conoscerla.
2: Mm. È vero, io da quando l'ho capito mi presento a tutti. Piacere, sono Lallo. Così la paura, via, via tutta, scappa subito.
0: Ma tu non fai paura, Lallo.
2: Meno male.
1: Sei simpatico.
2: Grazie, effettivamente. Sì,
0: senti,
2: sono molto affascinante.
0: Lo sapete che c'è un parco dedicato ai mostri?
1: Dove? Dov'è?
0: A Bomarzo, in provincia di Viterbo. Ed è un posto davvero magico, è pieno di sculture che rappresentano degli esseri mitologici, cioè delle creature fantastiche come draghi, orchi, balene, tartarughe, insomma giganti, tutti immersi nella natura.
2: Che bello, sono tutti senza peli?
0: Sono tutti senza peli.
1: Che meraviglia!
2: Allora io posso andarci che non mi viene l'allergia.
0: Va bene, e intanto invece, a proposito di natura, volete fare un salto nella giungla e andare a trovare Mowgli e il suo amico Orso Balù?
1: Sì!
3: Ti bastano poche briciole.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito, sì o no?

0: solo il minimo. Bravo. E poi trovarle facile, quel tanto che ti basta per campare.
1: Bravi! Bravo Lallo, bravo Lella!
2: Grazie!
1: Ancora!
0: No, Armando!
1: Che succede, Lallo?
0: Mi sa che sono allergico anche al pelo dell'orso!
1: Ma senti, ma non c'è nessun modo per combattere questa strana allergia?
0: Ma sì che c'è!
1: E qual è?
0: Le patatine!
1: No. Mi sa che questa è una scusa.
0: Una scusa. Meglio il popcorn.
2: Stavo pensando, Armando, sì, che secondo me è un po' mostruosa anche Crudelia de Mon, sai, quella signora che rapiva tutti i cuccioli di dalmata perché ci voleva fare delle pellicce.
1: Beh, sì, hai ragione, direi che più che mostruosa, quella era proprio davvero crudele. Sì. Ve la ricordate la carica dei 101?
0: Sì.

0: Ma che cos'è questo rumore?
1: Ah, è Lallo. È Lallo che sta mangiando.
2: Non sta mangiando, mi sto curando.
1: Sì, certo. E che cosa ti stai curando?
2: Sto curando l'allergia, Armando, con il pappa carne.
3: E funziona?
2: Funziona, guarda, non starnutisco più.
1: Ma non si è mai sentito che l'allergia si curasse con i popcorn e le patatine.
2: Sì.
1: Va bene, va bene. Allora possiamo concludere qui questa nostra puntata?
2: Sì!
1: E allora, mi raccomando, se un mostro vi fa paura, se potete provate a conoscerlo. Chissà che poi non lo troviate simpatico anche voi. Ciao bambini!
3: Ciao.
1: Alla prossima!
3: E viva l'amicizia!
2: Bella, mangi i popcorn!
3: Grazie! Che buoni!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

di come bravura, si come canaia che come bene costura, di come diamante e come elefante, è quel furfante che in galera.

0: Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non c'è sto,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò,

giù, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

cenò. Aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

al meglio del Colosseo. Ci avrò il busto al vince al museo, e già.

0: calmi, ok? Calmi.
1: È fisicamente impossibile calmarsi.
2: Parlaci di voi e dei vostri poteri.
1: Viva l'accendi il loro talento.
3: E il caffè alla vostra età fa

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Selezionatori di schede tecniche che neanche guardate, spalmatrici di terga su divani della nonna, gobbi homo sapiens sapiens quasi stupidis, appiccicatrici di figurine, sì, ma sulle pareti di case altrui questa puntata è per voi! Surfing USA, pezzo di qualche tempo fa, ma la musica è musica per le mie e vostre orecchie.

E dopo Love Generation, oh senti, io un robot ce lo metto. Calendar Man, guerra sì, ma tra i giorni della settimana. Odiate i lunedì? Sapete con chi prendervela?

E va così, bella cavalcata briglia sciolta anche oggi. Sempre in sella alle onde sonore, non preoccupatevi, al peggio c'è sempre fine. E se non vedete la luce, le cose sono due: o non è stata pagata la bolletta per tempo, o avete dimenticato di sintonizzarvi su Rai Radio Kids.

0: E bentornati per un'altra strepitosa, esaltante, mirabolante puntata di Big Bang.
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armando.
0: Ciao bambini. Eccoci.
3: Allora amici, mi dovete aiutare adesso.
1: A fare che cosa?
3: Perché devo esercitarmi con la voce.
0: Ah, e perché?
3: Perché ho deciso di partecipare a un tale show.
0: Wow. Lallo, vuoi partecipare a un talent show?
3: Tale show,
0: sì. Ecco, che vuol dire uno spettacolo che fa vedere e mostra i nuovi talenti, giusto? Ecco, allora però dovrai fare un provino e poi ti dovranno prendere, insomma, accettare, giusto?
3: Ecco, Armando, è proprio per quello che mi dovete aiutare. Per prepararti
1: al provino.
3: Bravo,
1: sei troppo agitato.
0: Beh, certo, è comprensibile, è emozionato. Allora, sì, facciamo così, per aiutarti a calmare un pochino, ci ascoltiamo una delle nostre bellissime canzoni.
1: Sì.

0: Allora, Lallo, che cosa vorresti portare al provino di questo talent show?
1: Una canzone, no, Armando? Cos'altro potrei portare, se no?
0: Bene.
2: Di certo non una delle tue barzellette tristi e noiose.
0: E allora vediamo. Potresti portare una cover.
1: No, non voglio portare cover. Voglio portare una canzone.
0: Lallo, la cover è l'interpretazione di una canzone già famosa.
1: Allora sì, canto la canzone già famosa, sì.
2: E quale?
0: Allora, io avrei un'idea. È una canzone che gli piace molto.
1: Bella, me la fai sentire?
0: Beh, tra un pochino. Prima vorrei che ti esercitassi con la voce.
1: Va bene, cosa devo fare?
0: Una scala.
1: La scala? Quale scala? Cosa serve la scala, Armando? Dove devo salire?
0: Ma no, Lallo, non devi salire da nessuna parte. Devi fare una scala musicale, cantando tutte le note.
1: Va bene, giusto. Allora,
0: dai.
1: Do, re, mi, fa, sol, la, si, da.
2: Bravo, Lallo, sei proprio intonato.
0: Molto bene, Lallo, davvero, complimenti. Sì. E ora esercitiamoci a scandire le parole. Dimmi uno scioglilingua.
1: Lo scaldalingua? Quale, Armando? Quale?
2: Di questo, Lallo.
1: Sì.
2: Tre tritoni contro tre tritoni.
0: No, scusami, ma non erano tigri, Lella?
2: E io conosco quella dei tritoni.
1: Tre tritoni.
0: Sì.
1: Contro tre tritoni.
0: Bravo,
2: Lallo, ce l'hai fatta.
0: Bravo.
1: Adesso sono pronta a cantare, però. Mi fai sentire la canzone che hai scelto per me, Armando?
0: Ma certo, ascoltala immediatamente.
1: Sì.

0: Allora, Lallo, te la sentiresti di cantare lo sceriffo Fo al provino per il tuo talent show?
1: Bella, Armando, sì! Ma quella è la mia canzone, è proprio quella giusta!
0: Dai!
2: E allora cantacela!
1: Sì, bella, bella!
3: Non posso.
2: Perché non puoi?
1: Perché mi vergogno. Ecco, l'ho detto.
0: Dai, Lallo, ma non puoi vergognarti. Su, ma poi scusami. Allora, se ti vergogni qui, mentre stiamo facendo insieme il programma Big Bang, e siamo noi, sei tra amici, come puoi pensare di fare un provino davanti a un pubblico e una giuria di esperti?
1: Ma anche qui abbiamo il pubblico, Armando. Ci sono i bambini che ci ascoltano e loro sono super, super, super esperti.
2: I bambini che ci ascoltano non si vergognano. Senti cosa sono capaci di fare?
4: Mamma, mammina, ti devi fermare. Con molta attenzione mi devi ascoltare. Un grazie gigante ti voglio donare, perché sei buona e mi sai perdonare. Sai essere paziente, hai sempre il sorriso, riempi di baci il mio piccolo viso. Grazie anche quando mi dici di no, mi serve per crescere, questo lo so.
0: Wow, ma che bella!
1: Ma è bellissimo,
2: ma che sentito, che bravo! Adesso facci sentire quanto sei bravo tu, Lallo.
0: Vai, Lallo, vai!
1: Va bene. Lo sceriffo Fo ha due baffi fi, il capello lo, due pistole le, ma sparare non sa, anche se lo sa, tanto non gli va, quindi non lo fa.
0: Ma che bravo, è bellissima. Allora senti quest'altra, senti quest'altra, sembra scritta apposta per te. Il tuo provino sarà un successo.
2: Bravissimo, Lallo.

0: Allora Lallo, sei pronto per questo provino per il talent show?
1: Ah, sarò così pronto che ho deciso di non andare. Ah, perché come farete voi qui senza di me, Armando?
2: Lallo, come sei carino.
0: È vero, grazie Lallo, grazie. E sono carini anche i nostri bambini. Mi raccomando, mandateci tanti messaggini al nostro numero WhatsApp.
1: 347-411-2726.
2: Perché anche noi non possiamo stare senza di voi.
0: Ciao. Bella, bella.

0: fuori belle e camicia sbottonata, tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni, è proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma!

0: Oh.
1: Ehi.
0: Signori.
1: A me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista.
0: Yeah.

0: siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra. E adesso con tutte e due le mani, bimbi. Siete pronti?
1: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Bentrovati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Inizia una nuova puntata di Big Bang, come sempre in compagnia di Lella, la simpatica pecorella.
3: Ciao a tutti.
2: Ma che succede? Ma Lella, ma stai dormendo? Ma no, ma dai, ma si è addormentata. Ma come mai così tanto sonno? Lallo, sai spiegare tu, fantastico cavallino, anche tu qui con noi per questa nuova strabiliante e folgorante puntata?
4: Charmandissimo, ma non preoccuparti, eh. Io ci sono e sono ben sveglio.
2: Lo vedo, Lallo, è per questo ma ti chiedevo di Lella. È lei che mi preoccupa, perché sta dormendo?
4: Perché Lella sta entrando nella parte. Che non è come entrare nella porta, eh.
2: No.
4: Perché da quella si esce.
2: Sì.
4: Però anche se da quella parte si può uscire, tranne quando si parte, perché allora è pericoloso uscire dal treno in corsa o dall'aereo in volo. Aiuto, mi sono confuso.
2: Ma che dici? Insomma, Lella dorme, Lallo tu straparli. Ma si può sapere che cosa vi è successo oggi?
4: Ma niente, armadissimo, è che stiamo solo organizzando uno spettacolo della bella addormentata per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa.
2: Ho capito. Allora la bella addormentata probabilmente la interpreterà Lella.
4: E io sarò il bellissimo, ma proprio stupendo, fantastico, affascinante cavallo azzurro.
3: Chi mi sveglia con un bacio?
2: No, ho capito.
3: Anche se al momento oh, grande sonno. Speriamo di non dormire per i prossimi 100 anni.
2: Lellina? Lellina? Va bene entrare nella parte e va bene che la bella addormentata deve dormire. Ma mi sembra che tu dorma un pochino troppo, eh? E poi tra l'altro, siamo in trasmissione. Big Bang è un programma super sveglio per bambine e bambini super svegli.
4: Povera tappina, Armando, non è colpa sua. Deve essere stata la camomilla.
2: Ah sì?
4: Perché Lella era un po' emozionata per via dello spettacolo e ne ha bevuta una a colazione.
2: Ho capito, una camomilla calma non può fare questo effetto, Lallo.
4: Forse perché ha bevuto anche la tisana di passiflora.
2: Pure.
4: Poi l'infuso di biancospino. Anche un bicchiere di latte e miele. Poi ha ascoltato anche la ninna nanna.
2: Addirittura.
4: Insomma, Armando, adesso non si riesce più a svegliare. Non so come faremo a fare le prove dello spettacolo. Senti, Armandissimo, non è che vorresti fare tu la bella addormentata?
2: Io? Ma dai, ma come faccio, Lallo? Siamo alla radio, non posso mica mettermi a dormire. Sai cosa facciamo?
4: Sì.
2: Proviamo ad ascoltare una bella canzone. Magari Lellina si sveglia. Dai.
5: Ma è il principe dei miei sogni.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, il programma dedicato a voi. In mia compagnia c'è Lella.
1: Sono sveglia. Però ho tanto sonno.
0: Diciamo che oggi al posto di Lella c'è la bella addormentata.
2: Che in realtà è una Lella addormentata.
0: Va bene, e poi c'è il nostro amato Lallo, sceriffo del West.
3: Yuhu!
0: Che per l'occasione sarà un cavallo azzurro. O principe azzurro, che dir si voglia. Ma dimmi Lallo, nel vostro spettacolo chi è che interpreta la strega cattiva, quella che compie il maleficio?
2: Ecco, per la strega cattiva, no? Noi pensavamo...
0: Sì?
2: Ma è davvero così importante?
0: Ma certo, scusami, eh? Sapete tutti che nella storia della Bella Addormentata c'è una strega. Anzi, sarebbe più giusto dire una fata cattiva, malefica.
1: Malefica, malefica, che paura!
0: Sei addormentata? È colpa di Malefica se Aurora o Rosaspina, come poi viene chiamata la Bella Addormentata, nelle diverse versioni delle fiabe, si addormenta per 100 lunghi anni insieme a tutto il regno.
1: Ed è anche per via del fuso. Che sonno!
0: Proprio così. Alla nascita della principessa Aurora viene organizzata a corte una grande festa, alla quale partecipano tutte le fate del regno, ognuna delle quali fa un regalo alla principessina.
2: E proprio sul più bello, quando finalmente si poteva mangiare qualche squisitezza preparata dai cuochi di corte, torte, pasticcini, cioccolatini, gelati, vignè,
0: arriva Malefica a rompere le uova nel paniere.
2: No, è terribile!
0: Ma perché? Malefica fa paura anche a te, Lallo?
2: Ma figurati, io sono uno sceriffo. Però mi dispiace per tutte le uova rotte nel paniere. Noi ci potevamo fare una bella frittatina, un ovetto sodo strapazzato, anche alla cocche.
0: Lallo, è solo un modo di dire. Rompere le uova nel paniere significa guastare i piani, i progetti di qualcuno. Malefica arriva e, siccome non era stata invitata, predice che a 16 anni la principessa morirà punta da un fuso.
2: No, ma formaggio fuso o cioccolato fuso?
0: No, nessun formaggio, nessun cioccolato. Il fuso è uno strumento che si usava tanto tempo fa per filare.
2: Ah, ecco, perché mi sembrava strano che ci fosse un formaggio che punge. Anche se quando inciampi e sbatti sull'angolo di una tavoletta di cioccolato, ti puoi comunque pungere.
0: Poi
2: però per consolarti te la mangi.
0: Ma per favore. Vabbè, comunque, tornando alla fiaba della Bella Addormentata, una fatina che ancora doveva esprimere il suo desiderio riesce a trasformare l'incantesimo di Malefica. Aurora, la principessa, non morirà, ma dormirà per 100 anni, fino a quando il bacio di un principe non la sveglierà. Lallo, mi è venuta un'idea. Perché non provi a svegliare Lellina con un bacio? Magari funziona anche con lei.
2: Io dovrei baciare Lella. No.
0: Come no?
1: Ma Lallo, sei cavallo azzurro. Mi devi baciare.
0: Ecco, è ricaduta nel sonno. E vabbè, Lallo, allora, se proprio non vuoi baciarla, proviamo a svegliarla con una barzelletta che scegliamo tra quelle che i nostri amici ci inviano al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Allora, dunque, Teresa, di 5 anni, ci racconta questa barzelletta. Sapete cosa fa una sardina quando esce dall'acqua? Si acciuga! Grazie,
1: una
0: Teresa.
1: Sardina che esce dall'acqua si acciuga. È buffissima, mi ha completamente svegliata.
2: Per fortuna, almeno non ti devo più baciare.
1: Ma allora, nello spettacolo dovrai baciarmi, anche perché sei cavallo azzurro e io sono la bella addormentata.
0: Giusto, la storia è proprio così. Il principe bacia Aurora e risveglia lei e tutto il regno.
2: Già. Ma non potremmo lasciarla dormire, è così carina quando dorme.
1: No, io mi devo svegliare, è la fiaba.
2: Va bene, però speriamo che Stella Stellina non sia gelosa, eh?
0: Sono sicuro, Lallino, che la cavallina Stella sa perfettamente che la fiaba della Bella Addormentata finisce così, come lo sanno anche tutte le bambine e i bambini. Piuttosto, ancora non mi avete detto chi interpreterà Malefica.
1: Lallo, non gliel'hai spiegato mentre stavo dormendo?
2: Lalla, io ci ho provato,
1: Armandissimo. Pensavamo che...
0: Sì?
1: Malefica la potessi fare tu.
0: Io? Malefica? Ma non credo che sia una buona idea, dai.
1: Il naso ce l'hai abbastanza da strega.
0: Ma che dici?
2: E poi scusa se te lo dico, Armando, anche le orecchie sono abbastanza grandi e a punta.
0: Ma sono grandi, però non mi sembrano a punta, non tanto quanto i corni di Malefica. Vabbè, però allora facciamo così: se Lallo, il cavallo azzurro, accetta di baciare Lella e Lella di dormire per quasi tutto lo spettacolo, io posso anche interpretare Malefica, ma solo per questa volta, che sia chiaro. Ah, che cosa mi tocca fare?
1: Evviva Armandissima! Evviva!
0: Adesso però è venuto il momento di salutarci. E noi adesso dobbiamo preparare lo spettacolo, ma ci ritroviamo sempre qui, su Rai Radio Kids, per una nuova puntata di...
3: Big Bang Day!
0: Prima di salutarci del tutto, però, voglio ringraziare Barbara Cinquanti, che prepara la camomilla a Lella, Piero Marcelli, che recita come cavallo azzurro insieme a Lallo, Martina Forti, che pensa e ripensa alle storie di Big Bang insieme a me, e infine, grazie alla nostra fiabesca regista, Isabella Carbone, che mette insieme le nostre puntate. Da me, Armando Traverso,

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va, è solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Ho rabbia.
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto, e a quelli che non torneranno un saluto doppio.

Bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: La figlia del bosco. C'era una volta uno zar che aveva 3 figli. Quando furono cresciuti, lo zar decise che era giunto il momento che si sposassero. Li chiamò e dopo averli portati sotto le mura della reggia, disse:
1: ognuno di voi prenda il suo arco e lanci una freccia oltre questo muro. Dove cadrà la freccia, lì troverete la vostra sposa.
0: I 3 figli rimasero un po' stupiti, ma conoscendo il carattere autoritario del padre, eseguirono l'ordine. Il maggiore puntò l'arco a destra e la freccia cadde in un giardino in cui si trovava la figlia di un ricco commerciante. Il secondo mirò a sinistra e la freccia cadde davanti alla finestra della figlia di un valoroso generale. Boris, il più giovane, che tutti reputavano il miglior arciere del regno, esitò a lungo prima di scagliare la freccia. Poi, finalmente alzò l'arco e lo tese con forza. Era convinto di non aver mai lanciato una freccia così lontano. Uscito dalle mura, cominciò a cercare il punto in cui era caduta la sua freccia, ma invano, finché gli venne in mente che forse la freccia era caduta in un bosco molto fitto, vicino alla reggia, nel quale nessuno si era mai inoltrato. Con grande fatica si fece largo fra il groviglio di piante, finché sbucò in una piccola radura e lì vide la sua freccia conficcata nel terreno. Si fermò stupito. Seduta davanti ad un ruscello, vestita di stracci, c'era una bellissima fanciulla che lo fissava. Boris, confuso, la chiamò.
2: «Buongiorno, come ti chiami?»
0: La giovane lo guardò sorridendo e gli rispose con una voce dolcissima, ma pronunciando suoni senza senso. Boris si accorse allora con sgomento che la fanciulla riusciva a capire, sia pur con fatica, ma non sapeva parlare. La freccia, ancora conficcata nel terreno, ricordò a Boris la promessa fatta al padre. Senza dubbio, la ragazza che gli stava davanti doveva diventare la sua sposa. Eppure Boris non ne era dispiaciuto. Se il destino lo obbligava a sposarla, lo avrebbe fatto volentieri. Accarezzò i capelli biondi della sconosciuta, poi la prese per mano dicendole:
2: «Sono il principe Boris, figlio dello zar. Vedi quella freccia? L'ho tirata io poco fa, sapendo che nel punto in cui sarebbe caduta avrei trovato la mia futura moglie. La sorte adesso ci impone di sposarci, ma io ne sarò felice. E tu?» Con gli occhi pieni di gioia e un sorriso allegro, la fanciulla annuì.
0: Le nozze dei 3 fratelli furono celebrate quasi subito. Poi ogni coppia andò ad abitare in un'ala diversa del palazzo. Nei mesi che seguirono, mentre i suoi fratelli partecipavano con le mogli alla vita di corte, Boris invece viveva appartato. Era molto innamorato di sua moglie e cercava di apparire il meno possibile in pubblico per evitarle l'imbarazzo di non saper parlare. Intanto lo zar, preoccupato per il forzato isolamento di Boris, decise di invitare la sua giovane sposa al gran ballo di corte ed aprire con lei le danze. La sera del ballo tutti ammutolirono quando la principessa fece il suo ingresso, splendida nel suo lungo abito di seta color argento. La giovane si inchinò con grazia davanti allo zar. Questi le prese la mano e, come si era ripromesso, le chiese:
1: «Puoi concedermi questo ballo?»
0: «Certamente, maestà», rispose con voce dolce la principessa. Sia lo zar che i cortigiani rimasero in dubbio. Era stata proprio lei a parlare. Un brusio di voci agitate si sparse per la sala. Poi tutti si zittirono perché la principessa continuò a parlare, rivolta allo zar.
3: «Sono davvero felice di essere qui insieme a voi per la prima volta.
2: Un applauso si levò e tutti cominciarono a commentare eccitati, bisbigliando fra loro: «La principessa parla! La principessa parla! La principessa parla! La principessa parla! La principessa parla! La principessa parla!» Lo zar, al colmo dell'emozione, stava abbracciando Boris, che gli sussurrava: «Ti abbiamo fatto una grande sorpresa, vero padre? Ogni sera da mesi, con pazienza, le insegno a parlare. Forse il tuo invito le ha tolto la paura che per tanti anni bloccava la sua voce». Il padre felice abbracciò di nuovo il figlio.
1: «Perché allora prima non parlava?»
2: «È una triste storia, padre, che solo ora sono riuscito a farmi raccontare completamente. Quando era ancora una bambina, il padre, un uomo molto ricco, morì. Lo zio, suo tutore, per impossessarsi dei suoi beni, la fece portare in quel fitto bosco dove l'ho trovata. Ogni mese due armigeri le portavano del cibo, ricordandole che se avesse osato uscire dal bosco, lo zio l'avrebbe uccisa. Questi anni di solitudine, pieni di terrore e sofferenza, le avevano tolto la facoltà di parlare».
0: Lo zar, nei giorni che seguirono, rifletté a lungo, finché alla prima riunione del Consiglio del Regno annunciò:
1: «Ebbene, ho deciso che sarà Boris il mio successore, poiché ho avuto la prova di quanta pazienza sia stato capace di dimostrare nell'amare sua moglie. E poiché per governare bisogna soprattutto amare il proprio popolo, sono sicuro che sarà lo zar adatto per voi e regnerà a lungo con grande saggezza».
0: E così Boris divenne zar di tutte le Russie in virtù dell'amore e delle attenzioni che aveva avuto per sua moglie.
3: Le fiabe russe fanno parte del volume Le più belle fiabe del mondo, a cura di Peter Holeinon, con la collaborazione di Annalisa Strada. Il libro è stato illustrato da Tony Wolf e Piero Cattaneo e pubblicato dalla casa editrice Dami Edizioni del Borgo. Ve le ha raccontate Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, nipotini, zii, zie, mamme, papà, nonni, nonne, pupazzi e peluche. Un saluto gigantesco e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang!
1: Che corsa! Ce l'ho fatta!
0: Ehi là.
1: Ciao a tutti!
0: Ma ciao Lisa, bentornata a Big Bang! Avete sentito, con noi c'è Monna Lisa, la protagonista del quadro di Leonardo da Vinci, nota in tutto il mondo come La Gioconda! Allora, come stai? Cosa ci racconti?
1: Sono scappata al museo! Sì, ho fatto una corsa!
0: Si sente,
1: Mi sono scompigliata tutta l'acconciatura!
0: Ma sai Lisa, noi siamo contentissimi di averti qui, Abbiamo ricevuto un sacco di messaggi da parte di bambine e bambini che vogliono scoprire tutto, tutto su di te. Però certo, ogni volta ci preoccupiamo un po', perché tu te ne vai, scappi dal quadro, insomma, lì al museo saranno tutti un pochino preoccupati,
1: A me non mi importa.
0: Va bene.
1: Non ne potevo più di tutti quei turisti che mi guardano come se fossi un animale raro.
0: Va bene, insomma, dai Mona Lisa, sei il quadro più famoso del mondo. È giusto, è normale, direi, che ti vogliano ammirare, no?
1: Ma io mi trovo molto meglio qui alla radio.
0: Questo mi fa piacere.
1: Vedi, messer andando di traverso.
0: No.
1: Qui nessuno vede se ho un capello fuori posto, o se mi casca la veletta, o se mi gratto il naso.
0: Sì, hai ragione, nessuno ti guarda, però in realtà tutti ti ascoltano, e mentre ti ascoltano ti immaginano. E comunque vogliamo sentire le tue storie, dai, raccontaci qualcosa.
1: Ci sto.
0: Oh.
1: Ma prima voglio ascoltare una di quelle romanze. Quello che metti tu.
0: Ho capito, le romanze sarebbero le canzoni, giusto?
1: Sì.
0: Va bene, e allora credo che questa ti piacerà moltissimo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di me, Armando Traverso, ma soprattutto della nostra nuova fantastica, simpaticissima amica, Monna Lisa, cioè la Gioconda, che vuole ascoltare le romanze, cioè le canzoni. E allora, ti è piaciuta questa dedicata a Leonardo da Vinci?
1: Mi garba di molto, in effetti.
0: Ah, bene.
1: Descrive bene il maestro Leonardo.
0: Ah, sì? Ah, beh, allora, tu che l'hai conosciuto di persona, noi abbiamo l'opportunità unica di sentire da te com'era, quindi di scoprire storie, aneddoti su di lui.
1: Ecco, sì. L'è bravo a disegnare?
0: Ah, beh, questo lo sappiamo anche noi, certo.
1: Però ogni tanto si mette a pensare a quelle sue macchine pazzerelle.
0: Ah, delle sue invenzioni.
1: Che poi nemmeno funzionano.
0: Vabbè, dai, Leonardo da Vinci era un genio, aveva mille idee in testa e per certo le sue invenzioni non tutte hanno funzionato.
1: Ricordo quella volta.
0: Sì?
1: Quando Leonardo si è messo in capo di costruire una macchina volante.
0: Racconta cos'era successo.
1: Ha messo in piedi un accrocco che sembrava un pipistrello gigante.
0: Oh, però. Sì. Ah, sì.
1: Però in più c'aveva i pedali, delle leve, delle assi di legno, insomma, un vero guazzabuglio.
0: Ma è riuscito ad alzarsi in volo?
1: Per nulla, caro messere. È rimasto piantato in terra.
0: Lo so. Però nessuno lo può negare, le macchine di Leonardo erano davvero avanti per quell'epoca.
1: Oh, sì, è tanto geniale il maestro. Ma ha sempre la testa tra le nuvole.
0: Ah, guarda, lo dice anche questa canzone. O romanza, come diresti
1: romanza.
0: Tu.

0: sempre all'ascolto del nostro favoloso Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di me, Armando Traverso, e Lisa, cioè Monna Lisa, nonché la Gioconda, il dipinto conosciuto in tutto il mondo.
1: Grazie, grazie. Modestamente sono famosetta.
0: Beh, direi proprio di sì, eh. Ah, però non ci hai ancora raccontato com'è stata la tua esperienza. Com'è stato fare da modella per Leonardo da Vinci?
1: Intanto è stato il mio marito a chiedere al maestro di farmi un ritratto. Sì.
0: Ah.
1: Voleva che venissi bellina bellina.
0: In effetti devo dire che Leonardo ci è riuscito, perché il dipinto è molto bello e tu sei davvero bellina bellina.
1: Ah, ma ci sono voluti un sacco di giorni.
0: Ah, certo.
1: Il maestro non era mai contento.
0: Ah.
1: No. Mi diceva: stai ferma, ferma, così, ferma così, sorridi. Una vera noia.
0: Beh, posso capirlo, Però, sai...
1: Io non è che c'avevo tutta questa voglia di stare immobile come un baccalà, ecco.
0: Certo.
1: Volevo andare in giro con le mie amiche. E invece niente, lì, bloccata. E quel che è peggio, Leonardo continuava a spennellare di qui, a correggere di là.
0: Lo so, sai, è un capolavoro, c'è bisogno di attenzione. Alla fine il risultato è strabiliante.
1: Il maestro mi chiamava il suo capolavoro. Mi portava sempre con sé, pure in Francia.
0: Ah, ti riferisci al quadro, ovviamente. Beh, certo, e questa è la ragione perché sei al Museo del Louvre, a Parigi, dove tutti ti possono ammirare.
1: Sono così, così tenerelli quando mi guardano con tutti quegli occhioni.
0: Ma certo, Monna Lisa, i visitatori ti adorano. Sono disposti a fare qualunque cosa pur di vederti.
1: Ho così nostalgia delle loro faccette.
0: Sì, certo, hai ragione. Ma non piangere, dai, non fare così. Tra pochissimo tornerai al museo. Però non puoi certo andarci mentre piangi. Devi ritrovare assolutamente il tuo famoso sorriso.
1: Ma non so come fare.
0: Ma lo sappiamo noi. Basta che tu ascolti uno dei messaggi che ci arrivano dai nostri piccoli amici e vedrai che ritroverai subito l'allegria e la serenità che ti ha reso famosa.
1: Proviamo.
0: Dai, dai, ascoltiamo insieme il prossimo messaggio.
2: Radio Kids, sono Giorgia, ho 6 anni. Vi posso dire una barzelletta? Quella è un colmo per un pirata, avere un figlio che è un tesoro. Ciao.
0: Carina,
1: un pirata che ha un figlio che è un tesoro. Che spasso.
0: Ah, bene, hai visto, ti è tornato il sorriso. Grazie Giorgia, grazie. E allora anche voi, mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggi al 347 411 2726.
1: Messere, con questa radio è proprio uno spasso.
0: Ah, Monna Lisa, sono proprio contento che tu lo dica e mi fa piacere che tu sia di nuovo allegra e abbia ritrovato il tuo bel sorriso.
1: Ah, vorrei tanto restare qui con voi ancora un pochetto.
0: Sarebbe
1: ma
0: bello.
1: Non posso.
0: Certo.
1: Però, messere andando di traverso,
0: no,
1: ti faccio una promessa.
0: Va bene, sono contento Monna Lisa, però io mi chiamo Armando Traverso. Vabbè, non ha importanza, hai ragione.
1: La vuoi sentire la promessa o no?
0: Ma certo, io e i bambini siamo qui per ascoltarti.
1: Ora me ne vo, ma tornerò presto per un'altra puntata di...
0: Sì?
1: Com'è che si chiama codesta bischerata?
0: Ma come si chiama?
1: Ah, sì! Big Bang!
0: Ciao Monna Lisa!
1: Museo, sto arrivando!
0: Ciao Gioconda! Beh, davvero molto simpatica, Monna Lisa la Gioconda, ma ci pensate? Può succedere solo a Radio Kids. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che se la ride di gusto insieme a Monna Lisa, la Gioconda. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me e un super ringraziamento speciale alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che cura con amore e professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao!

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Ben.
2: Buongiorno, messier.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
2: e un
1: orto. Certo.
2: E...
1: Marie, le baguette! Sbrigati

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei un uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso!
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo!
5: Ma signore!
4: Insisto!
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore!
6: È una ragazza particolare, lei legge sempre che mi

Guarda la papera che fa. Guarda la papera che si impappererà. Guarda la papera che fa. Guarda la papera che si impappererà.

0: Che bello essere qui insieme a tanti bambini che ci ascoltano ed essere qui con Lallo e Lella per un'altra puntata di
1: Big Bang! Ciao a tutti!
2: Ciao!
0: Come state? Ciao Lallo, ciao Lella!
1: Bellissimo!
2: Sì!
0: Allora, oggi puntata davvero molto speciale e importante perché ho da riferirvi un messaggio che ci è arrivato da una bambina che ci ascolta sempre e ci ha scritto al nostro numero WhatsApp. Ve lo ricordate?
1: Certo!
2: Sì, sì.
0: Ditelo.
1: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Ecco, allora se avete qualcosa da raccontarci o qualche consiglio da chiederci, fatelo, potete scriverci o far sentire la vostra voce. Ma insomma, allora vi dicevo, una bambina che ci ascolta sempre ce n'ha mandato uno.
2: Bello, una bambina.
0: Certo.
1: E cosa dice il messaggio?
0: Beh, è una cosa un po' delicata perché ci chiede un consiglio.
2: Ma non c'è nessun problema, glielo do io il consiglio.
0: No, aspetta
1: Lallo, dobbiamo prima sentire di che si tratta. Non è mica facile dare consigli giusti.
0: Lei ha ragione, devo dire.
2: Ma a proposito di consigli, la sapete quella del serpente che aveva perso la sua coda?
0: No, è una barzelletta?
2: No, una canzone.
0: No, non capisco cosa c'entra con i consigli, però se la vuoi sentire,
2: Bella, me la fai ascoltare?
0: Certo, certo.
2: Proprio quello che voleva Armando.
1: Però bene, poi dobbiamo occuparci della nostra piccola amica.
0: Va bene, tra poco leggeremo il messaggino che ci ha mandato Chiara al nostro numero WhatsApp. Ora però si danza col serpente.

0: eccoci nello studio di Big Bang, dove con Lallo e Lella stiamo per leggere un messaggino che ci ha mandato al nostro numero WhatsApp Chiara, la bambina che ci ascolta.
1: Allora, così glielo do io.
0: No, come glielo do io?
2: Aspetta, Lallo, non sai ancora di cosa si tratta.
0: Esatto, prima di dare il consiglio bisogna leggere il messaggino, no?
1: Ah, ecco.
0: Allora, ci ha scritto.
1: Sì.
0: Cari Armando, Lallo e Lella, ho bisogno di un consiglio. Che posso dire a una compagna vanitosa che si vanta sempre e fa l'antipatica? Grazie, vi ascolto sempre, Chiara. Che bello.
1: Chiara, vuoi un gioco da puledri? Io lo so cosa ci dice in questi casi.
0: Ai, siamo rovinati. Povera Chiara.
1: Ma no, non è povera, è fortunatissima di aver scritto a me, perché io so sempre qual è la cosa giusta da fare.
2: Ma... E quale sarebbe questa cosa giusta?
1: Non lo so.
2: Ma Lallo...
0: Hai visto?
1: Scherzavo. La cosa giusta da dire in questi casi è... È inutile che ti vanti, perché tanto lo sanno tutti che ti mangi le unghie dei piedi.
0: Dai... Ma Lallo, io non credo. Mi fai sempre ridere, ma non credo che questa sia la cosa giusta da dire.
2: Infatti, chi ti ha detto che quella bambina si mangia le unghie?
1: Dei piedi.
2: Dei piedi.
1: Nessuno. Ma chi si vanta è sempre qualcosa da nascondere.
0: Diciamo che questo in un certo senso può essere vero, perché magari qualcuno si vanta proprio perché non è sicuro che tutti gli vogliano bene.
1: Bravo Armando, come si fa a voler bene a qualcuno che si mangia le unghie dei piedi, dai?
2: Lallo, se tu non avessi gli zoccoli alle zampe sono sicura che le mangeresti anche tu, le unghie dei piedi.
1: È vero, chissà come sono buone.
0: Ma per favore, non si mangiano le unghie, non ditelo neanche per scherzo. Va bene, allora, invece tu Lella, che cosa consiglieresti alla nostra amica Chiara?
2: Ci voglio pensare ancora un po'. Intanto posso dedicarle una canzone?
0: Va bene Lella, che canzone pensavi?
2: Quella della bambina magica.
0: La bambina magica di Gianna Nannini, eccola qui.

0: Allora, siamo sempre qui. Big Bang, puntata speciale in cui Chiara, al nostro numero WhatsApp, ci ha chiesto un consiglio perché c'è una sua amica che si vanta tantissimo e lei vorrebbe dire qualche cosa.
1: Un'amica che si mangia le unghie dei piedi.
0: Secondo Lallo.
1: No, io non sono seconda a nessuno, sono sempre il primo io.
0: No, Lallo, intendo dire che tu sei l'unico a pensare che l'amica di Chiara si mangi le unghie dei piedi.
2: Ecco. Ah, mi lasciate parlare?
1: Cioè.
2: Vorrei provare a dare io un consiglio a Chiara.
0: Dai Lella, vai.
2: Cara Chiara, io sono Lella la pecorella. Volevo provare a darti un consiglio. Secondo me...
1: Ma allora è Lella che è arrivata seconda.
0: Dai Lella.
2: Lallo, non mi interrompere. Secondo me, Chiara, tu dovresti dire alla tua compagna che le vuoi bene e ti piace tanto, non per le cose di cui si vanta, ma per tutte quelle cose che fa vedere di meno.
1: Ecco, come i piedini con le unghie mangiate.
0: Lallo, basta, lasciala finire Lella.
2: Così lei capirà che ha tante qualità e se ne fa vedere solo alcune, poi i suoi amici non potranno vedere anche tutte le altre.
0: Brava Lella, un ottimo consiglio.
2: Grazie Armando.
0: E adesso facciamo scegliere la prossima canzone a Lallo.
1: Ah, una stella che cade.
0: Da, come fai a vederla, Lallo? Siamo in studio.
1: Non è Armando, non è il titolo della canzone. Una stella che cade.

0: Ma lo sai che, ripensandoci, sei stata davvero brava, Lella, a dare il tuo consiglio a Chiara?
1: Grazie, Armando, mi è venuto spontaneo.
2: Sì, potresti aprire una rubricola.
1: E che cos'è una rubricola?
0: No, forse Lallo intendeva dire una rubrica, Lella.
2: Sì, una bella rubricola. I bambini ti chiedono i consigli e tu gli rispondi qui, a Big Bang.
0: Sì, è vero, anche questa non è male come idea. Bravo, Lallo.
1: Grazie. Una rubrica bella, la rubrica di Lella.
2: La rubricella.
0: Dai, Lella e la rubrichella, mi piace.
2: Dai, dai, bambini, scriveteci messaggini per chiedere i consigli a Lella.
0: A Lella per la sua rubrichella, il numero di WhatsApp che è...
1: 347-411-2726. Io vi aspetto tutti i giorni qui a Big Bang, ma non senza i miei migliori amici.
2: L'Armadone!
0: E il Lallino! Ciao, bambini!
1: Ciao.

0: volta.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Sull'arca di Noè, tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: Benvenuti a Happy Songs, canzoni felici in italiano e in inglese. Chissà quali canzoni felici canteremo insieme oggi, non vedo l'ora.
1: Dove andiamo a portare un po' di musica oggi?
0: Che ne dici di andare al parco? Vi va di fare una bella passeggiata nel verde?
1: Sì, bello! Poi oggi è una bellissima giornata di sole.
0: Allora prendiamo tutto quello che ci serve. Cosa ci serve?
1: E dunque, vediamo. Una borraccia per l'acqua.
0: Giusto, la metto nello zaino.
1: Fazzoletti di carta.
0: Certo, possono sempre servire.
1: E panini.
0: Ah, pensi sempre al cibo. Ma sì, uno spuntino al parco ci vuole sempre.
1: E poi un cappellino.
0: Anche il cappellino nello zaino. Forse però dovremmo portare un ombrello.
1: Ma c'è il sole.
0: Eh sì, ma se dovesse piovere improvvisamente?
1: Ma no, fidati. Cielo azzurro, nuvole bianche, impossibile.
0: Se lo dici tu. Allora abbiamo tutto, mi pare.
1: E la musica?
0: La musica non manca mai. Che bello passeggiare al parco!
1: Sì, hai ragione. È sempre bellissimo stare nella natura, nel verde.
0: Idea, andiamo al laghetto?
1: Bella idea! È da quella parte.
0: Guarda, Lorenzo, c'è uno scoiattolo! Ciao!
1: Sta mangiando una castagna!
0: Che carino! Però non disturbiamolo troppo.
1: Veramente ci sta seguendo?
0: Dici che vuole venire con noi al laghetto?
1: O forse vuole il nostro zainetto? Più precisamente i panini nello zaino. Avrà sentito l'odore.
0: Anche secondo me. Eccoci, tada! Siamo arrivati. Ci sediamo qui in riva al laghetto?
1: Perfetto!
0: C'è un'anatra!
1: E a quanto pare non è sola.
0: Una, due, tre, quattro, cinque! Ma sono cinque piccoli anatroccoli!
1: Ma è come nella canzone, allora!
0: È vero! Cinque paperelle nuotavano ondi sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua, qua, qua, ma solo quattro paperelle tornarono da lei.
1: Quattro paperelle nuotavano ondi sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua, qua, qua, ma solo tre paperelle tornarono da lei.
0: La cantiamo in inglese?
1: Sì!
0: Five little ducks. Five, cinque, little, piccole, ducks, anatre, degli anatroccoli!
1: Pronti a cantare con noi?
0: E se non sapete le parole, non importa, sarà facile impararle. Ready, steady, go!

0: quack, quack, quack, quack, quack, quack. And all the five little ducks came back.
1: Che bella questa canzone, che insegna a stare vicino a qualcuno di cui ci si fida. I piccoli anatroccoli si erano allontanati troppo dalla mamma,
2: ma per fortuna sono tornati tutti e cinque.
1: E poi con questa canzone si imparano i numeri da uno, from one, a cinque, to five.
2: Ma c'è un'altra canzone utile per imparare a contare fino a cinque. Solo che non sono cinque paperelle, ma...
1: scimmiette! Five little monkeys.
2: E sono un po' monelle, saltano sul letto e...
1: e poi cadono e si fanno male.
2: E poi...
1: e poi chiamano il dottore e il dottore ha detto...
3: niente più scimmiette che saltano sul letto.
1: E in inglese come fa?
0: Ready, steady, go!

0: bed. Eh sì, può essere pericoloso jumping on the bed, saltare sul letto.
1: Ed è importante ascoltare la mamma e anche il dottore.
0: Oh, oh, mi sa che sta per piovere. Te l'avevo detto di prendere l'ombrello.
1: Hai ragione, è vero.
0: Vedi, è importante anche ascoltare i consigli di un'amica.
1: Dai, corriamo a casa o ci faremo una bella doccia.
0: Ciao bambine, ciao bambini. Alla prossima puntata di Happy Stone.
1: Ciao.
0: Ciao. Vedi Lorenzo, te l'avevo detto di prendere l'ombrello. Ma perché non gli hai dato retta?
1: Ma il cielo era azzurro.
0: Sì, ma non si può mai sapere.
1: Hai ragione. Adesso corriamo veloci. Happy, happy.

0: happy, happy song, happy songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Grazie.
1: Ah, che bello, io la sapevo così. Pimpirpetta nuce, pimpirpetta pam. Ah, ciao bambini, benvenuti a questa super esilarante e strabiliante puntata di
0: Big Bang
1: con i fantastici Lallo e Lella.
2: E Armadissimo.
0: Ciao Armando e ciao bambini.
1: Oh, a proposito di bambini, oggi voglio farvi ascoltare delle bellissime barzellette che proprio loro ci hanno mandato al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347 411 2726.
1: Sì,
2: bellissimo. Ma facciamo una gara di barzellette?
1: Non c'è bisogno di fare una gara, quelle dei bambini sono tutte bellissime.
2: No, Armando, le mie di più.
0: Non ti offendere, Lallo, ma io non credo proprio.
2: Va bene, sarà pronta la sfida.
1: Va bene, allora vada per la gara di barzellette. Ma prima un po' di musica.

0: Allora, Lallo, sei pronto per la gara di barzellette?
1: Prontissimo!
0: Lella!
2: Ho scelto io una di quelle dei bambini, ve la faccio sentire.
0: Dai!
3: Ciao! Vengo da Torino.
0: Ehi.
3: Mi rondano il mio primo dente. Adesso vi racconterò le barzellette più strane.
0: Dai!
3: Sapete perché l'arancia non va a fare la spesa?
0: Perché?
3: Perché mandarino!
0: Ciao! Oh, carina! L'arancia che mandarino!
1: Beh, perché mi fate ridere? Allora sentite questa, eh?
0: Dai.
1: Sapete perché la banana non va dal fruttivendolo?
0: No, perché?
1: Perché manda mela! Ah, bellissima! Perché non ridete?
2: Perché non fa ridere, Lallo?
0: No.
1: Perché no?
0: Ma perché Rino è un nome, Lallo. Mela, no.
1: No, non è vero. Io l'ho conosciuto una cavallina che si chiamava Mela.
2: E va bene, ma la conosci solo tu e quindi la tua battuta non fa ridere.
0: Ma certo, perché...
2: Mi dispiace.
0: È giusto, Lella, perché poi manda Rino. Capisci, è il frutto. Manda Rino.
1: Manda Rino.
0: No, no, non come hai detto tu, manda
1: Mela.
0: Manda Mela. Vabbè. E poi manda Mela non è un frutto.
2: 1-0 per i bambini.
0: Va bene, va bene. Allora, però puoi ancora recuperare.
1: Sì.
0: Sentiamo un'altra barzelletta dei bambini.
4: La lumaca dice all'altra: perché sei senza guscio? E l'altra dice: perché sono scappata di casa.
0: Carina, carina. Molto carina.
2: La lumaca che è scappata di casa.
1: Comunque a me non fa ridere, eh.
0: No.
1: E sentite questa invece, è bellissima.
0: Dai.
1: Sapete qual è il colmo per una lumaca?
0: No.
1: Salire una scala. Beh, salire la scala. Dai, questa fa ridere.
0: Ma no, Lallo, okay. Non fa ridere. Mi sa che hai dimenticato qualcosa.
1: Cosa?
2: Per esempio, chiocciola.
1: Ma cosa c'entrano le scale con le chiocciole?
0: Perché esistono delle scale che si chiamano chiocciola. È per quello che fa ridere una lumaca che sale una scala a chiocciola.
1: No, ho capito. Ci devo pensare.
2: Siamo 2-0 per i bambini, Lallo.
0: Sì, non ci devi pensare troppo, Lallo. Intanto però ti metto una bella canzone di consolazione. Ce la puoi fare?
1: Sì.

0: Dai Lallo, puoi ancora farcela, fare almeno un punto in questa gara di barzellette.
1: Sì, ce la farò.
2: Molto bene, allora vediamo se Lallo riuscirà a conquistare il suo punto e ascoltiamo l'ultima barzelletta che ho scelto per questa gara.
3: E adesso vi racconto una barzelletta. Anche se ho la febbre.
2: Oh, poverina.
3: Quindi vi racconto la barzelletta Pierino sulla bici.
2: Dai.
3: Allora, Pierino ha preso la bici. Dice, mamma, guarda, senza mani, senza piedi, se scegliesci.
2: L'ultima era senza denti. Ciao carina. Molto
0: nonostante
2: bello.
0: La febbre faceva proprio ridere questa bambina. Grazie, sei simpaticissima.
2: È vero, è vero, è vero.
1: Ma dai, scusa, non si capiva niente. Alla fine ha detto senza denti.
2: Ma sì, Lallo, è senza denti. Perché quel monello di Pierino è caduto dalla bici. Perché prima stava senza mani, poi senza piedi. Allora a quel punto è caduto ed è rimasto senza denti.
1: E vabbè, allora sono bravi tutti a raccontare le barzellette così. È come se io dicessi para pipira popolo là gnu pepepepepepe. Mi ha fatto ridere.
0: Sì, a me un sacco.
2: Anche a me. Questa è veramente molto carina. Hai fatto uno splendido gramlò.
1: Cosa ho fatto?
2: Un gramlò. Cioè, hai raccontato una storia usando un linguaggio inventato, no? E cioè, per questo che ci hai fatto ridere.
0: E quindi diamo un punto anche a te.
2: Giusto!
1: Ma grazie, grazie!
2: Però lo diamo anche alla bambina di Torino, che addirittura con la febbre ha raccontato una barzelletta straordinaria ed è stata simpaticissima!
0: E le dedichiamo anche una canzone.

0: E beh, ci voleva giusto una canzone in mountain bike, una bicicletta.
1: Mountain bike, bella.
0: E allora, nella gara di barzellette di oggi, i bambini battono l'allo 3-1.
1: E va bene, non fa niente, perché io non sono un tipo permalevole.
0: Ah, non sei permalevole?
1: No.
0: No, si dice permaloso l'allo.
1: Anche quello.
0: Ecco, vabbè. Va
2: comunque,
0: bene.
2: Visto che siete così bravi a raccontarci le barzellette, bambini, continuate a mandarcene tante al nostro numero.
0: Che è?
1: 347 411 2726.
0: Bravissimi!
2: Ci vediamo su.
0: Ciao bambini, alla prossima!
1: Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice ci deve essere un errore?
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sei? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel! Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crude, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crude?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crude. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK, 33 trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano.

0: Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una. Sentite che bello, eh? Sentite che versi. Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse. Quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori. Che spessore. E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude. La sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
1: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
0: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
1: Non dicevo te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
1: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
0: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
1: Come ho?
0: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh? Ah! Allora, per punizione, ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora, il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bush, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando Traverso e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, secondo voi, Lallo e Lella, qual è il modo migliore per cominciare la nostra giornata radiofonica?
1: Io lo so,
0: dai.
1: Con una bella tazza di cioccolata!
2: Oppure un tè con i biscotti!
0: Ma sì, però io conosco un modo molto più divertente per dare inizio alla nostra nuova puntata di Big Bang. Per esempio, ascoltando uno dei messaggini che continuano ad arrivare a valanga via WhatsApp al nostro numero che è...
3: 347-411-2726.
0: E allora ascoltiamo subito cosa ci dice Greta.
4: Ciao, Lara.

0: Vi vorrei dire un indovinello. Ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Cos'è?
1: Wow, grazie Greta. Ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Molto interessante questo indovinello. E Lallo, Lella, che ne dite? Avete qualche idea per la risposta?
2: No, è difficile.
3: Armando, io non sono per niente brava con gli indovinelli.
1: Ma io forse un'ideuzza ce l'avrei. E voi, bambine e bambini a casa, avete capito? Vabbè. Basta aspettare un pochino e poi ci faremo svelare la soluzione direttamente dalla nostra amica Greta tra pochi minuti. Ma prima si balla!
3: Sì!

0: Bambine e bambini, strepitoso popolo di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang con Lallo.
1: Eccomi!
0: Lella.
2: E Armandissima!
0: E siamo alle prese con un indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta, che dice così: ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Allora, ci avete pensato?
1: Armando, io ci ho pensolato moltissimo, però non mi è venuto in mente niente.
0: Ma dai, no, dai. No. Allora, vi aiuto un pochino.
1: Sì.
0: Si tratta di un oggetto che praticamente si trova, beh, direi, in tutte le case. Può essere appeso alla parete, oppure può avere il manico.
1: Lo so, è il ferro di cavallo.
3: Ma no, Lallo.
1: Io certe volte li ho visti appesi alla parete. Portano fortuna, eh.
0: È vero, però non è il ferro di cavallo.
1: Nah.
0: Vi do un altro piccolo aiuto.
1: Sha.
0: È un oggetto che si trova abbastanza spesso nelle fiabe.
3: Armando, forse adesso ho capito.
0: E allora vediamo se è vero. Ascoltiamo la soluzione direttamente da Greta.
4: Lo specchio. Sono Greta, ciao, baci!
0: Ciao Greta, ciao. Eccolo qui, Avete capito? La risposta è lo specchio.
1: Lo specchio.
3: Sì, sai Armando,
0: sì.
3: A volte penso che mi piacerebbe possedere uno specchio magico come quello della regina Grimilde.
0: Wow, tu intendi la strega di Biancaneve? Beh, era una regina molto cattiva però.
1: Sì, e poi era troppo preoccupata perché voleva essere la più bella del reame a tutti i costi.
0: È vero.
1: Faceva così, specchio delle mie brame.
0: È vero. Chi è la più bella del reame?
3: Ma se avessi uno specchio magico,
0: sì,
3: lo userei soltanto per comunicare con i miei amici che abitano nei regni di fiaba.
0: Ma
3: per
0: dai.
3: Esempio, con Romeo e il principe Ranocchio.
1: Sì, allora tu diresti così, specchio delle mie rane.
0: Carina, molto carina questa battuta, Lallo. Beh, in effetti sarebbe davvero bello possedere uno specchio incantato, ci pensate? Magari come quello di Belle, della Bella e la Bestia, che permette di vedere come sta il suo amato papà.
3: Anche Alice possiede uno specchio magico, è in camera sua.
0: È vero, è un giorno riesce ad entrarci e si trova dall'altra parte dello specchio e vive un'incredibile avventura nel paese delle meraviglie.
1: Armandissimo!
0: Dimmi, Lallo.
1: Ma è vero che l'immagine dei vampiri non si riflette negli specchi?
3: Che paura!
0: Ma no, i vampiri non esistono. E l'idea dell'immagine riflessa è una leggenda, fa parte della storia. Però è pur vero che guardarsi allo specchio è un po' una magia, no? Lo dice anche la canzone, ascoltate. What's

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: Eccomi qui!
3: E Armando!
0: E oggi abbiamo ascoltato l'indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta. Mm. Cioè, lei diceva... ti ci vedi dentro, ma non ci sei. Che cos'è?
1: Lo specchio!
0: Bravo,
2: lo specchio.
0: Lallo, brava Lella! E allora noi parliamo proprio di specchi, questi affascinanti oggetti che si trovano in tutte le case. Ebbene, non ci crederete, ma tanto, tanto tempo fa, nell'antichità, non esistevano.
1: No!
0: Sì, gli egizi, per esempio, per osservare la propria immagine, insomma, per specchiarsi, usavano delle lastre di metallo lucidate.
1: Ma veramente, Armando, ma ci si specchiavano anche le mummie? No, che fifa!
0: No, dai. Dai, oggi tra vampiri e mummie...
1: Ma veramente?
0: È una puntata horror.
1: Da brividi.
0: Ah, va bene. Però devo dirti che da tanti secoli lo specchio è diventato un oggetto importante nelle nostre case che usiamo tutti i giorni.
1: È vero. Io quando mi guardo penso, Lallo, ma sei super bellissimo, veramente.
0: È vero in un certo senso, ma lo sai che esistono anche molti modi di dire usando la parola specchio o specchi. Per esempio, se io dico arrampicarsi sugli specchi, cosa significa?
2: Quando qualcuno cerca di giustificarsi con le parole, anche se ha fatto qualcosa di sbagliato.
0: Brava.
2: Però non ci riesce tanto bene.
0: Giusto, giusto Lellina. E quando dico una stanza lucidata a specchio?
1: Ah, vuol dire che pulitissima, Armando, tipo la mia.
0: No!
2: Lallo, la stanzetta è sempre in disordine.
1: No, no, non è vero, nelle pulizie sono più bravo di Cenerentola.
2: Sì, ma se ci sono anche i ragni.
1: Ecco. Perché sono dei miei amici, cosa vuol dire? Ciao, Armandissimo!
0: Ciao, Lallo!
2: Ciao!
0: La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti e amica della Fiabesca Lella. Grazie a Piero Marcelli che si prende cura con biade e carote del nostro Lallo. E grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sempre sui tasti del computer. E un super ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà.

0: tutti quanti vogliono fare jazz, perché resister non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà,
0: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò,
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
0: l'arca di Noè, sa sa sa sa, olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non muovi ed anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.
4: È roba da Matusa.

0: quanti voglio fare. Yes, hallelujah.
1: Tutti quanti voglio fare.

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uova?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore. È una

0: sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desiderio.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Eccellenti produttori di caccoli dagli occhi, generosi albergatori di colonie di pidocchi in gita sulle vette innevate dei capelli del vostro compagno di banco, utilizzatori di incisivi centrali, laterali e canini su merende pronte per essere triturate, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Chi tra di voi conosceva già questo pezzo? Alzi la mano. Tanto siamo per radio e chi vi vede? Puh, pucupu, no meds, cominciate a slacciarvi le scarpe. Ballo, ballo!

Hip hip shake, prendiamo al volo il passaggio verso l'arcobaleno più lontano. Avete allacciato le cinture di sicurezza? Slacciatele. Are you ready?

Ed eccoci alla meta anche oggi, tutti sudati, matiti di sudore, appiccicaticci e felici. Chiudiamo con questo pezzo che tutti conoscete perché se non è oggi il vostro compleanno sarà domani, o è stato ieri, o prima o poi arriverà. Ne approfitto per farvi gli auguri. Non potrete dire che me ne sono dimenticato, eh? E al 347-411-2726 ditemi pure quello che vi pare. Ricette, barzellette, anche scherzi telefonici vanno benissimo. Ciao amici! A presto, è stato bello!

Spero di non aver dimenticato nessuno. Ciao!

0: Bambine e bambini, amiche e amici, piccoli e grandi, nipoti, zii, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova folgorante, fantasmagorica, scoppiettante puntata del nostro Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando Traverso e...
1: In fondo al mar, in fondo al mar, tutto è bagnato, è molto meglio, credi a me.
0: Ma buongiorno Sirenetta, bentornata. Ciao.
1: Ciao Volteggiando, no. E ciao a tutti.
0: No, il mio nome, scusa, è Armando. Comunque i bambini e io siamo felicissimi di averti di nuovo qui con noi a Big Bang. E ogni volta che guizzi via dalle profondità marine per venirci a trovare, per noi è un grande onore.
1: Ma lo sai, io adoro salire in superficie.
0: Ah sì?
1: Gli abissi del mare sono così... noiosi.
0: Ma guarda, devo dirti che a volte anche il mondo degli umani è noioso e magari anche complicato. Ma adesso facciamo una cosa, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti le tue avventure.
1: D'accordo.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. In mia compagnia Armando Traverso, ma soprattutto qui con noi c'è la Sirenetta.
1: Ciao.
0: Ah, che bello. Allora, siamo curiosissimi di ascoltare i tuoi racconti.
1: Ecco, ieri sono stata a curiosare sulla spiaggia.
0: Ah sì, questo me lo ricordo, è una delle tue attività preferite.
1: E ho scoperto una nuova tana del re dei granchi.
0: Wow, questa è una vera novità. Quindi i granchi hanno un re, un sovrano.
1: Ma certo, è un tipo molto simpatico che adora ballare e suonare con le sue chele, così.
0: Ma dove si trova questa sua nuova tana? Com'è fatta?
1: Oh, è meravigliosa, è grandissima.

0: Wow, sono curiosissimo di sapere tutto. Ci ascoltiamo un bel messaggio e poi ci dirai.
1: Radio Kids, sono Sveva, vi ascolto tutte le mattine. Vi racconto una barzelletta, un indovinello.
0: Sì.
1: C'è una macchina rossa,
0: sì.
1: Gialla e blu.
0: Rossa, gialla e blu.
1: Qual è che arriva prima?
0: Boh. tu sapresti rispondere a questo indovinello?
2: Ecco, io...
0: No, boh, quale macchina arriva prima? La rossa, la gialla o la blu?
2: Ma che cos'è una macchina? Io non lo so.
0: È vero, dimenticavo. Beh, certo. Nel tuo mondo sottomarino non esistono le macchine, i camion, le automobili. E ti devo dire, Sirenetta, è un grande vantaggio, perché vuol dire che non c'è neanche il traffico.
2: E allora di che cosa si tratta?
0: Allora, guarda, dunque, per spiegarti, come posso dire? La macchina è una specie di carro.
2: Ho capito! Assomiglia alla carrozza di Re Tritone.
0: Ecco, quella però, se non sbaglio, è trainata dai cavallucci marini, giusto? Invece un'automobile si muove da sola perché ha un motore.
2: Mi piace! Voglio una di queste macchine per sfrecciare sotto le onde.
0: Va bene, guarda, noi umani abbiamo un altro, diciamo così, mezzo di trasporto che va sotto la superficie del mare, che ha un motore, e si chiama sottomarino o sommergibile. È già stato inventato.
2: Adoro le invenzioni degli umani, sono geniali.
0: Sì, va bene, senti, però, allora, poco tempo fa ci stavi raccontando della nuova tana del re dei granchi.
2: Dovresti vederla veleggiando, è una meraviglia.
0: Ma raccontaci, com'è fatta esattamente?
2: È grande, piena di torri, con le mura decorate di alghe e conchiglie.
0: Ma fammi capire, ma è una specie di castello, tu lo hai visitato?
2: Ma no, è troppo piccolo, io non ci posso entrare.
0: Ok, quindi si tratta di una costruzione in miniatura.
2: Per il re dei granchi è perfetto.
0: Sai che questa storia del castello sulla spiaggia mi ricorda...
2: Che cosa? Cosa?
0: Guarda, è solo un'idea, probabilmente mi sbaglio, però questo tuo racconto mi fa venire in mente una canzone. Ascoltiamola e poi ti dico.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti e peluche, pescioline e pesciolini. Siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids e siete in mia compagnia, Armando Traverso, ma soprattutto qui c'è la nostra acquatica, mitica Sirenetta.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, senti, che ne dici? Allora, io vorrei ricordare a questo punto il nostro numero WhatsApp per farci inviare i messaggi dai bambini. Ma vorresti dirlo insieme a me?
1: Sì.
0: Sei pronta?
1: Sì.
0: E allora, al mio 3, 1, 2, 3.
1: 3, 4, 7, 4, 1, 1, 2, 7, 2, 6.
0: E a questo numero i nostri bambini possono raccontarci tutto quello che gli pare. Un messaggio, un colmo, una barzelletta, cantarci una canzone, un indovinello. A proposito, Sirenetta, sei riuscita a rispondere all'indovinello di Sveva? Dunque, lei ci aveva detto: tra una macchina gialla, una rossa e una blu, quale arriva prima?
1: Uffa, io gli indovinelli degli umani non li capisco.
0: Hai ragione, e devo dirti che neanche io so la risposta. Facciamo una cosa, sentiamola direttamente da Sveva.
2: La gialla perché è gialla.
0: Ma che carina, grazie Sveva.
1: Molto divertente, bravissima Sveva, non ci sarei mai arrivata.
0: Nemmeno io. Beh, allora torniamo al racconto di oggi. Ci stavamo occupando della tana del re dei granchi.
1: Ho anche notato un fatto strano.
0: Ah, e cioè quale fatto strano?
1: Dopo qualche ora la tana era quasi scomparsa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma
1: le torri erano diventate delle collinette e le mura non si vedevano più.
0: Ah, ma... Oh, ma scusa, non è che per caso questa tana del re dei granchi che tu hai visto era invece un castello di sabbia costruito dai bambini e poi le onde del mare a poco lo hanno portato via?
1: Ma quindi i cuccioli degli umani costruiscono le cose con la sabbia?
0: Ma certo,
1: e
0: Sirenetta!
1: E si divertono!
0: Ma assolutamente!
1: Ma questa notizia è fantastica! Voglio giocare anch'io insieme a loro. Torno alla spiaggia. Ciao, navigando! Ciao!
0: Ma che meraviglia! È sempre simpaticissima la nostra amica Sirenetta, vero? E poi ha una grande passione per il nostro mondo e non smette mai di scoprire cose nuove. Allora noi la aspettiamo qui per un'altra puntata di Big Bang, ma soprattutto per ascoltare i suoi fantastici racconti! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che sguazza e nuota nell'oceano insieme alla Sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E un super immenso ringraziamento oceanico alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e incolla tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme per un'altra gratificante, strabiliante, esaltante puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao Lallo, ciao Lella.
3: Ciao Armando.
1: Ciao ciao. Allora, che cosa giochiamo oggi?
3: Giochiamo a indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
4: Bella.
1: No, io non ho capito. A cosa giochiamo?
3: Ad indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
1: Ecco. Ma delle storie fantastiche?
3: Sì, delle fiabe.
4: Sì, dai.
1: Ok, va bene, va bene. Allora, come facciamo? Io dico il nome del personaggio e voi indovinate da dove viene.
3: Sì, esattamente.
1: Allora, iniziamo con Pinocchio.
3: Allora, secondo me Pinocchio viene da Milano?
1: No.
4: Dalla Sicilia?
1: No.
3: Ho un'idea, perché non glielo chiediamo direttamente a lui?
4: Forse è meglio.
1: Cambiamo gioco allora.
3: Cambiamo gioco.
1: Va bene, allora proviamo a sentire Pinocchio e vediamo se lui ci dice da dove viene. Vediamo se riusciamo a trovarlo, Pinocchio? Pinocchio, ci sei?
5: Sì, ciao Armando.
1: Ciao Pinocchio.
3: Ciao Pinocchio.
1: Ascolta, avevamo una domanda per te.
5: Sì.
1: Volevamo sapere da dove vieni.
5: Io vengo da Collodi.
1: Ah.
3: Collodi, e dov'è?
5: Collodi è un piccolo paese in Toscana. Dove è nata la mamma di Carlo Collodi, quello che ha scritto la mia storia.
1: Hai capito, Lella, da dove viene?
3: Sì, da Collodi.
1: Lallo, hai capito?
4: Sì, ho capito, Armando, da Collodi.
1: Perfetto, no, Collodi è un paese tutto attaccato.
4: Ah, è tutto attaccato?
1: Sì.
4: Collodi tutto attaccato.
1: La parola, non il paese.
4: Ah, ecco.
1: Ok, va bene. Allora, grazie Pinocchio.
5: Prego, Armando. Ma lo sai che assomigli sempre di più a Geppetto?
1: Lo so. Va bene, lo so Pinocchio, lo so, è vero, hai ragione. Grazie, ciao.
5: Prego, ti saluta tanto il mio mamma. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Bene, abbiamo scoperto allora da dove viene Pinocchio, da Collodi, un paesino della Toscana.
4: Toscana.
1: Siete pronti per continuare con il gioco?
3: Sì! Però sentiamo una canzone in onore del nostro Pinocchio toscano?
1: Ma certo!

0: Bene, andiamo avanti con il nostro gioco?
1: Sì, Armando!
0: Allora, bisogna sempre fare così. Io dico il nome di un personaggio fantastico e voi dovete indovinare da dove proviene o dove vive.
1: Esattamente.
0: Va bene, allora il personaggio adesso è... Tarzan. Dove?
1: Facile.
0: Dove vive Tarzan?
1: Nella giungla.
0: Giusto, però bisogna capire in quale giungla.
1: Armando, la giungla è la giungla, non lo so dove si trova.
0: Bisogna, dai, è una giungla famosa, Lella.
2: Neanch'io lo so dove è la giungla di Tarzan. Chiediamolo a lui, no?
0: Va bene, mi sembra il sistema più semplice, come abbiamo fatto prima con Pinocchio.
2: Sì,
0: certo. Allora, proviamo a collegarci con Tarzan. Tarzan, ci sei? Ha detto che c'è, che si sente tutto bene, forte e chiaro. E Tarzan, per favore, potresti dirci in quale parte del mondo vivi? Ecco, ci sta dicendo che lui è cresciuto tra i gorilla e le scimmie, anche se lui è un uomo. No, ha specificato gorilla africani.
2: Dall'Africa.
0: Abbiamo capito. E Tarzan, può dirci se c'è un'altra storia famosa ambientata in Africa?
1: È il leone, il re leone.
0: Ha detto che sei stato molto bravo, Lallo, che hai indovinato. Grazie, Tarzan. E tanti saluti a Cheetah e a Jane.
2: Ciao, Tarzan.
0: Bello, eh?
2: Sì.
1: Bello, sì.
0: Allora, avete capito? Dunque, Tarzan vive in Africa.
2: Sì.
0: Come avevamo detto. Anche perché la prima storia, quella che è stata scritta agli inizi del secolo scorso, era ambientata nello stato dell'Angola, che si trova in Africa.
2: E abbiamo scoperto che anche il film Il Re Leone è ambientato in Africa.
0: Giusto.
1: Bello. Ma adesso che sappiamo dove abita, la sentiamo la canzone di Tarzan?
0: Ma certo.

0: indovinare dove vivono i personaggi delle storie?
1: Sì, dai, ancora Armando.
2: Va bene, allora il prossimo personaggio da indovinare è... Ariel, la sirenetta.
0: Beh, allora lei vive nel mare.
2: Giusto, ma quale mare?
1: Ma se ricordarsi di dove era quello che ha scritto la fiaba. Quello, aspetta, si chiamava... Sì, lo so, Hans Christian
2: Sì, si chiama Hans Christian Andersen, bravo Lallo. Lui viene dalla Danimarca, veniva dalla Danimarca, però non credo che Ariel vivesse in quel mare.
0: No. Allora perché non proviamo a chiederlo a lei?
2: Certo, figurati. E allora chiamiamo la sirenetta.
1: Chiamiamo la sirenetta.
2: Va bene. Pronto, Ariel?
1: Pronto.
2: Sei in linea? Ah, è sott'acqua, Ariel.
1: È sott'acqua, la sirenetta, blu,
2: Certo. Senti, Ariel, riesci a dirci in quale mare tu vivi?
3: Caraibi.
2: Ah, i Caraibi, vedi, nel Mar dei Caraibi.
1: Hai capito.
2: Ecco perché c'erano tutti quei pesci tropicali intorno a te.
3: Isole Vergini, Danesi.
2: Ho capito tutto. Le storie animate sono ambientate nei mari che costeggiano le Isole Vergini, l'arcipelago caraibico che un tempo però era colonia della Danimarca. Grazie, insomma ci ha detto che siamo stati bravi.
1: Sì? Grazie. Glu glu anche a lei.
2: Glu glu, è vero, glu glu da tutti noi. Ma che simpatica questa sirenetta.
1: Ma è simpaticissima, Armando. Senti, ma la sentiamo anche della sua canzone?
2: Ma certo.
0: Sì, sentiamola.
2: Ma certo.

0: Che meraviglia questo gioco! Possiamo farlo ancora, Armando? Ti prego, dai!
1: Ma certo, Lella, lo faremo ancora, anche perché anch'io mi diverto un sacco.
2: Sì, anch'io, eh!
1: E se vi divertite anche voi, bambini, non mancate l'appuntamento con la prossima puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao!
0: Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un albo illustrato che parla di viaggi e avventure. Una piccola storia perfetta per i mesi estivi. La mia vacanza con la volpe è un albo scritto da Laura Wittner, illustrato da Sebastian Liabaca, tradotto da Giulia Vallacqua e pubblicato da Mondadori nella collana Leggere le figure. Le vacanze dovrebbero essere per tutti il momento più bello dell'anno, ma in realtà non siamo sempre d'accordo su come sia meglio trascorrerle. Qualcuno infatti ama la spiaggia, qualcuno preferisce viaggiare. Secondo il papà del bambino protagonista di quest'albo illustrato, il segreto di una buona vacanza è concludere la giornata sfiniti, stanchi, distrutti. Quindi porta i due figli in montagna. La sorella si diverte un mondo, proprio come il papà. Corre, salta, scivola, cammina. Il fratello maggiore, invece, sogna di sdraiarsi sulla riva di un ruscello per cercare pietre speciali e mangiare biscotti al caramello. Chi avrà ragione? E chi vivrà l'esperienza più bella? Chi cammina senza sosta o chi sa fermarsi? La mia vacanza con la volpe, tradotto da Giulia Vallacqua e pubblicato da Mondadori, è un albo scritto da Laura Wittner e illustrato da Sebastian Liabaca. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura e tante avventure estive.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Radio Kids, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Oggi iniziamo una nuova puntata di Big Bang. Io sono Armando e con me c'è la fantastica Lella la pecorella.
1: Ciao e bentrovati.
0: E il nostro incredibile Lallo, l'intrepido sceriffo del West.
2: Ma grazie Armandissimo. A dire il vero mi sento proprio un po' tiepido, né caldo né freddo, un giusto tiepidino.
0: Io veramente, Lallo, intendevo dire che sei intrepido, cioè che non hai paura di niente. Vabbè, lasciamo stare, perché la cosa importante è che siamo tutti insieme, pronti a farci compagnia. Allora, che cosa mi raccontate di nuovo?
3: Fusto, abbiamo un problema.
0: Lallo, ma che cosa stai dicendo?
1: Non farci caso, Armando. È da questa mattina che chiama questo Fusto. Insomma, ecco, io vorrei proprio conoscerlo, questo Fusto. Chissà che muscoli. Sarà un vero sportivo.
0: Però, Lellina, tra gli amici di Lallo non mi risulta che ci sia Fusto. Tra l'altro, Lallo, scusami, ricordati sempre che se hai un problema, Lelle e io siamo qui per aiutarti.
1: Già.
0: E anche i bambini a casa. Anzi, vogliamo subito scoprire uno dei messaggi di quelli che ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Ad esempio, Anita, di 5 anni, ha detto di aver visto delle nuvole rosa. Grazie Anita, che meraviglia, ci pensate alle nuvole rosa? Lo sai Anita che anche io guardo sempre le nuvole e poi mi piace scoprire se hanno delle forme buffe, magari se ricordano degli animali. Sai da dov'è bellissimo guardare le nuvole? Dall'aereo! Perché sembra di entrare in una gigantesca, immensa panna montata.
2: E infatti è proprio quello che farò io. Volerò in alto, tra le nuvole. Anzi, sopra le nuvole, fino alla luna.
1: Davvero, Lallo? Mi porti?
2: Mica si può andare chiunque, Lellina. Devi avere la tuta, gli stivaletti, il casco d'argento. Poi ti devi preparare molto a lungo. Ed è quello che sto facendo io, Fusto, abbiamo un problema. Fusto.
0: Lallo, scusa, mi stai confondendo un pochino le idee, perché in che senso volerai fino alla luna? E innanzitutto vorresti spiegarci per una volta chi è questo Fusto? E soprattutto, qual è il problema che hai che dici sempre Fusto, abbiamo un problema?
1: Già Lallo, lo sai che ti vogliamo tanto tanto tanto bene, ti aiutiamo noi.
0: Sì.
2: Grazie, però io non lo so chi è questo Fusto, nemmeno dove vive. Comunque non può essere più sportivo e più muscoloso del sottoscritto.
0: Di chi?
2: Del sottoscritto.
0: No, non sottoscritto, sottoscritto.
1: Ma Lallo, è da questa mattina che continua a dire Fusto abbiamo un problema.
2: Certo, perché è così che fanno gli astronauti.
0: Gli astronauti? Ma forse ho capito. Ma scusami, tu intendi dire, Lallo, Houston abbiamo un problema.
2: Problema appunto è quello che ho detto.
0: No.
1: Ma Lallo, tu parlavi di un Fusto che nessuno conosce e che invece almeno io vorrei proprio conoscere. Anche se a dire il vero non sono i muscoli essere importanti, no, proprio no, meglio essere simpatici.
0: Ben detto Lella, brava. Però Houston non è una persona, ma è una città degli Stati Uniti che si trova vicino al centro delle missioni spaziali.
2: Uffi, ma forse hai ragione Armando, infatti Fusto non mi rispondeva mai.
0: Allora Lallo, Lellina, bambine e bambini all'ascolto, dovete sapere che 54 anni fa dalla base di Cape Canaveral, che è sempre negli Stati Uniti, partì un razzo spaziale, l'Apollo 13, destinato ad arrivare sulla Luna. Però durante il viaggio ebbe qualche problemino al motore.
1: Astronauti!
0: No, Lellina, per fortuna gli astronauti riuscirono ad aggiustare tutto e tornare a casa sani e salvi. Però la missione fallì. Ma fu in quel viaggio che pronunciarono questa frase destinata a diventare famosa, ovvero Houston, abbiamo avuto un problema. E quindi oggi quando diciamo Houston, abbiamo un problema, intendiamo dire che c'è qualcosa che non va.
1: Allora è meglio non dirla.
2: Tappino, ma io pensavo che fosse un modo di dire speciali di noi astronauti.
0: Sì, ma scusami Lallo, quando è che hai deciso di diventare astronauta?
2: Da quando ho trovato un razzo spaziale abbandonato in un parco.
0: Addirittura?
2: Sì, sì.
0: Mi sembra strano perché i razzi spaziali sono delle macchine molto complesse, costano un sacco di soldi. E poi, sai, devono assicurare la sopravvivenza degli astronauti. Che trascorrono molti giorni all'interno delle navicelle spaziali.
2: Sì, lo so, Armandissimo. E dentro le navicelle non lavorano soltanto, mangiano anche.
0: Giusto.
2: A proposito, ma che cosa mangiano? Perché poi dormono, giocano a carte, ascoltano la musica.
0: Beh, allora, se loro ascoltano la musica, la possiamo ascoltare anche noi. E magari ascoltiamo una canzone che parla proprio di un'astronave. L'astronave di Capitan Rottame!

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa nuova puntata di
1: Big Bang,
0: puntata in cui Lallo ci racconta che ha deciso di diventare un astronauta perché, cosa strana e bizzarra, ha trovato una navicella spaziale abbandonata nel parco. La cosa mi fa un po' dubitare perché le navicelle solitamente si trovano nelle stazioni spaziali e sono costruite da migliaia e migliaia di persone, tecnici, ingegneri, scienziati.
2: Aspetta, Armando, forse lo so. Lallo, tu intendi quel razzo d'argento con le strisce rosse e blu e il muso giallo?
3: Eh sì, Lella, proprio quello. Deve averlo abbandonato un astronauta che passava da queste parti. Io ho già gli stivaletti, il casco, la tuta e sono pronta a volare fin sulla Luna.
2: Lallo, veramente quello non è proprio...
3: Poi ho anche una riserva di biada, di carote, cioccolato, torte di mele, ciambelline. Mica si arriva sulla Luna in un giorno, ce ne vogliono almeno due.
0: No. Lallo, ce ne vogliono molti, ma molti di più. Devi pensare che la Luna si trova a 384.400 chilometri dalla Terra.
2: Oh.
0: E per diventare astronauti bisogna studiare tantissimo. Lallo, non basta avere la tuta e il caschetto.
2: E poi, Lallo, quella navicella che hai visto tu è solo uno dei vagoni della giostra. L'hanno tolta per aggiustare la giostra.
3: Oh, metapino, ma allora non posso volare attraverso le stelle fin sulla Luna?
0: Ma lo puoi fare con la fantasia, Lallo, come facciamo tutti. Puoi guardare le stelle e la Luna dalla Terra ed è sempre uno spettacolo meraviglioso.
2: E fare un bel giro sulla giostra quando l'avranno aggiustata.
0: Giusto.
3: E mangiare tutte quelle buone provviste che avevo preparato per il viaggio nello spazio. Bello! Lella, vuoi salire sulla giostra insieme a me? Ti posso dare un boccone di ciambella.
2: Sì, certo, e cercherò di non fare indigestione.
0: Adesso è venuto il momento di salutarci, ma sappiamo che ci ritroviamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, l'amica del cuore della nostra simpaticissima Lella, Piero Marcelli, che farà un giro sulla giostra spaziale insieme a Lallo, Martina Forti, che scrive con me le nostre storie di Big Bang, e infine un super ringraziamento alla nostra spaziale regista Isabella Carbone, che rende stellari le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un grande

0: per salutare.
1: A scuola il bimbo usa le mani, con zampe e zoccoli fan certi animali, ma sotto il mare agitan pinne e poi

arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa? Ci mangiamo io la coda e tu la...

0: quel piagnoco lì, oh? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, troveremo.
0: E un bel planzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Un arcobaleno di ghiaccio. Anche oggi Lampadina e Caramella arrivano correndo al parco dell'elefante, dove seduta su una panchina, Luisa osserva impaziente il fratellino Aldo che gioca con le costruzioni.
1: Dai Aldo, è tardi, dobbiamo tornare a casa.
2: No, prima voglio finire il mio castello.
0: Lampadino e Caramella capiscono che Luisa è in difficoltà.

0: prima. E così potrete tornare a casa.
1: Il gruppo si mette al lavoro e la costruzione viene completata in breve tempo.
0: Ecco fatto, castello finito.
2: Evviva!
1: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i due fratellini.
0: Caramella, è arrivata Zilia. È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno.
3: Ciao Luisa! Ciao Aldo! A presto!
2: Ciao!
1: Lampadino e Caramella corrono sotto la grande quercia, dove si danno la mano e pronunciano la formula magica.
0: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
1: Trasportati dal vortice magico nel magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino e Zampacorta, che ha un'aria felice.
4: Ciao Lampadino!
5: Ciao Caramella!
0: Ben arrivati!
3: Ciao Zampacorta!
5: Oggi vi porto al Magilago, dove potremo fare il bagno insieme agli altri abitanti.
3: Che bello!
6: Con questo caldo un bel bagno ci vuole proprio!
5: Non solo, amici, potremo anche mangiare i buonissimi ghiaccioli che distribuisce il mio amico Pingio, il pinguino gelataio!
0: E allora che aspettiamo? Andiamo!
1: Lampadino, Caramella e Zampacorta si avviano entusiasti. Giunti al Magilago, i tre amici si accorgono che i tanti cuccioli e i loro genitori sono impazienti e delusi.
0: Zampacorta, dov'è Pingio?
5: Qui non c'è e non capisco perché.
1: Si avvicina a Papà Yak.
7: Zampacorta, hai notizie del pinguino gelataio? I cuccioli hanno caldo e aspettano i suoi ghiaccioli.
5: Purtroppo no, Papà Yak.
0: C'è una sola cosa da fare.
6: Sì, Lampadino, dobbiamo andare a cercarlo.
5: Pingio vive sul Monte Nevoso. Non è lontano da qui. Seguitemi.
1: Sul Monte Nevoso, lungo un sentiero innevato, i tre amici scorgono in lontananza il pinguino con il suo carretto dei gelati incastrato in una strettoia.
5: Eccolo giù, Pingio!
0: Sembra in difficoltà. Raggiungiamolo.
5: Pingio, cosa ti è successo?
8: Ciao Zampacorta, ciao amici. Il mio carretto si è incastrato e non posso proseguire.
6: Al Magilago i cuccioli aspettano i tuoi ghiaccioli.
8: Vorrei tanto portarglieli, ma non so come liberare il carretto.
1: Lampadino si fa pensieroso.
0: Caramella, ricordi le costruzioni di Aldo al parco?
6: Certo, Lampadino.
0: Pingio può smontare il carretto e rimontarlo al lago.
6: Giusto! E noi lo aiuteremo!
8: Ottima idea! Mettiamoci al lavoro!
1: I quattro amici smontano il carretto e, portando un pezzo ciascuno, superano la strettoia. Poi corrono al Magilago, dove arrivano proprio mentre i genitori e cuccioli stanno andando via.
5: Oh no! I cuccioli si sono stancati di aspettare i ghiaccioli di Pingio e stanno andando via!
0: Dobbiamo sbrigarci a rimontare il carretto!
6: E trovare un modo per attirare la loro attenzione.
8: Nessun problema. So io come mettere in scena il più divertente degli spettacoli. Siete pronti ad aiutarmi?
3: Sì!
6: Che dobbiamo fare, Pingio?
8: Giocare ai giocolieri con me. Prendete!
1: Pingio lancia i pezzi del carretto al Lampadino, Caramella e Zampacorta, che li afferrano al volo e cominciano a farli roteare in aria. I genitori e i cuccioli si fermano a guardarli curiosi.
7: Sono Pingio, Zampacorta e i suoi amici!
2: Ma cosa stanno facendo? Sembra di essere al circo!
1: Dopo un ultimo lancio in aria, i pezzi del carretto, ricadendo a terra, si incastrano magicamente tra loro.
3: Oh!
8: Oppla! E questo è l'ultimo.
1: Il carretto dei ghiaccioli è montato.
3: Bravi!
1: Ma lo spettacolo non è ancora finito.
8: Adesso, piccoli amici, viene la parte migliore!
1: Pingio tira fuori dal carretto tanti ghiaccioli colorati e li apre come un ventaglio tenendoli tra le pinne.
0: Che bello! Sembra un arcobaleno di ghiaccio!
8: Ecco a voi, cuccioli!
1: Il pinguino gelataio lancia i ghiaccioli colorati ai cuccioli che li afferrano al volo felici.
3: Evviva!
1: Ed iniziano a mangiarli di gusto. Terminata l'avventura e salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!

Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: babà.
1: Hansel, dammi il tuo ditino. Ma sei ancora magro come un ossicino. Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

Finisce questa storia, ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta e adesso non c'è più.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, eccomi qui, felice di farvi compagnia anche questa sera. Sapete che tutte le notti, mentre noi siamo a letto, c'è qualcuno che sta sveglio e prepara, sforna pane, biscotti, ciambelle, bomboloni e tutte le cose buonissime che troviamo al mattino a colazione. E allora, questa notte cantiamo la ninna nanna del fornaio. Pronti? Chiudiamo gli occhi.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

What's that? What's that? What time? All right.